0: di Josefo Guami abbiamo ascoltato Canzon Settima Decima, Concerto Scirocco, Giulia Genini, direzione.
1: John Field, Tre notturni per pianoforte, in Mi maggiore, Nocturne Caractéristique, in La maggiore, in Sol maggiore. Fortepiano Olga Tverskaya.

0: Di John Field avete ascoltato Tre notturni per pianoforte, fortepiano Olga Tverskaya.
1: Maurice Ravel, Ballade de la Reine morte de me, per voce e pianoforte, composizione del 1893. Inva Mula, soprano, David Abramovitz, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Ballade de la Reine morte d'Aimée per voce e pianoforte, composizione del 1893. Inva Mula, soprano, David Abramovitz, pianoforte.
1: Rai Radio 3 Classica. Gregor Piatigorsky. Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d'archi. Rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn. Adagio, minuetto e trio, allegro di molto. Violoncellista Julie Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky.

di Gregor Piatigorsky avete ascoltato Divertimento in Re maggiore per violoncello e orchestra d'archi, rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn. Violoncellista Yuli Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky. Anonimo secolo XIII. Onc na metan quand je fui a me, rondomote per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne.

Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato Onc na metan con je fui a me, rondò moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne. Isaac Albéniz. Tango. Arrangiamento di Mauricio Vallina. Marta Argerich, pianoforte.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Tango, arrangiamento di Maurizio Vallina, Marta Argerich, pianoforte.

0: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Johannes Brahms, di Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Hörl pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.
1: Missis Filarmonica. Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera a due violini, violoncello o cembalo. Andante con spirito, largo, allegro. Les consorts. Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo.

di Mrs. Filarmonica abbiamo ascoltato Sonata Quinta in Do minore da Divertimenti da camera, due violini, violoncello o cembalo. Les Consorts, Théotime Langlois Desouart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Allegro moderato, adagio non troppo, minuetto e trio, fuga. Quartetto con sone. Agatha Darascheite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Quartetto con sone. Agata Daraschete e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Aram Khachaturian, Children's Album, volume primo. Andantino. Oggi nessuna passeggiata. Liado è ammalato. Il compleanno. Etude. Un'immagine musicale. Invenzione. Fuga. Marcia del cavaliere. Nello stile folk. Victoria Terekiev, pianoforte.

0: Di Aramma Khachaturian abbiamo ascoltato Children's Album, volume primo. Victoria Terekiev, pianoforte.
1: François-Adrien Boieldieu, Rouen, 15 dicembre 1775. Varennes-Jarcy, 8 ottobre 1834. Concerto per arpa e orchestra, numero 1, in do maggiore. Allegro brillante, andante lento, rondò, allegro agitato. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble, diretto da Hans Ludwig Hirsch.

di François-Adrien Boieldieu avete ascoltato Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Arpista Claudio Antonelli.

0: Brücker Camera Ensemble, diretto da Hans Ludwig Hirsch.
1: Piotr Tchaikovsky, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Andris Nelsons.

0: di Piotr Čajkovskij avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Violinista Bajba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Allegro con brio. Adagio cantabile. Scherzo, allegro. Finale, allegro presto. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.
1: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Duo pianistico, Katia e Marielle Labeck.

di Franz Schubert. Avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Duo pianistico Katia e Marielle Labeck. Béla Bartók, concerto per viola e orchestra, opera postuma. Moderato, adagio religioso, allegro vivace. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Ben nüder se ben nüsel Notiziar Radio Ladin da miseles dues domiste in kö ai ot de September. In kö dant rater kun kij argomanch la cha la marmolada pur du 23 metri te un niste, scheravainant in schö alchamo dieja in de vita. Tel Südtirol e li prij plu alch de diesel e benzin te dota la taglia. Na mostra noia dedicata a Guido Sotrifar e nuda inaugurada in ir a Urtijai. Tenke erdora sposaral dal di la trasmission la dinia live temenkö e l'art festival Gardena edemes lert, geste di studio e Mattias Senonar, il presidente di Unica, la conduzion e de Leo Senonar. Moi giunta in priami tu mancun les nuelles principales del de la marmolada a purdute un nan nu hectares de laccia. Al se tratta de la più gran diminuzion registrata del temp de un an. I esperci ratta che il glacià arracciamo circa ma più 10 anni di vita. Al giung i dettagli con Valentina Redolfi.
2: Alla fine dell'estate 2026 il giacè della marmoleda l'esita in 23 metri, 3,8 il livello argento del 2025 e l'area indut ad esla è di 83 ettari, dant era 92. In smendramento tanto gran se l'hai avveduto de mo del 2022, l'anche l'era venuto giù la meta de giaccia e sas. I daci venui bene ad dalla campagna glaciologica partecipata in drezzeda dal Museo di Geografia dell'Università di Padua, a che la che ha collaborato l'ARPAF, la Fondazione Glaciologica Italiana e des Valives Volontadives. Il responsabile scientifico della campagna è il professor dell'Università di Padua, Mauro Varotto, e spiega che i daci regoeci piorea la tendenza che era già da vederti ultimes de genes. Te dou des meis se ha delegato nef etares de giacia e se va in ancosita con l'istacco sita ciaut e il giacè potesse tenir fora de mo per etres die segni. La situazione più sinistra alle chela della pert occidentela o la che se ha vedu en serucament de 120 metres de doi egni e le git sora ite i 2.900 metri. Sulla Dolomites l'estate lista più ciaut dal 1991 in ca. Al dode Gianni Marigo dell'ARPAF su Marmoleda non l'ha fioca niente nota che sti sta e a pedeches l'esitinante smendramento del permafrost. Su per la stazione meteo di Pizbues un pordoite il groppio del Sela non l'è più venuto trovate rengia cia niente ite fonte la crepa.
1: In un argomento, la giunta provinciale de pro i laurs por passa 10 milioni di euro por fasse da nu l'aiutia di incisles. Aldiun, Alexia Grossi.
3: La hutia che gli aldi d'anque de proprietà della provincia unirà a zareda giù de fini fatta su da nuov urdanti elen fabbricat de l'an con stante nuov luoges da dormi che già fatta ora la giunta provinciale te si ultima senteda. La hutia d'Ancisles, Regensburger hütte per Tudasc, i rifugio Firenze per Taglian, i un riferimento storico a 2040 metri d'altezza del Parc Naturel Puez Odles, urdanti elen investimento de 10,45 milioni di euro a fatta sa vai l'assessor provinciale per fabbricare il patrimonio Christian Bianchi. Il fabbricato Zang e Schaldi Melchafia dal punto di vista statico e da sicurezza tanto che il risanamento non fosse né sostenibile dal punto di vista tecnico e economico in cui l'Unione ora dà i controlli che la provincia lascia fede per me. La hutia nuova da sa unifata su un gran perte dell'anno in stile architettonico che fece riferimento alla hutia stamonte tradizionale urdanti el non implante fotovoltaico in ciaudamante a pellets.
1: I giungs aninant con una nuova che riverda i risultati del setur scolastic.
3: Livell de istruzione di giovani ha raggiunto un minimo storico al dod la ultima riuscita PISA dell'OECD e il statico fece per il progetto un giovane su 5 tanti giovani di 15 anni che non raggiunge né alla sufficienza di leggere, feconci e delle scienze naturali e mi auguro di cocco fuori giovani della Corea del Sud e del Japan, dell'Europa e i miei risultati del studi PISA unici a raggiunge della Estonia e dell'Irlanda, l'Italia e paesi studiati dell'Austria e in Saula e zitto con i paesi studiati che castia d'argento i risultati più schlecci da cancel vanno tu agi l'anno riuscita a Pisa. I risultati per Südtirol non i rappresentati da domani giubia dai assessori provinzie competenti del 2025 ha fatto PEA per il studi Pisa ban 760.000 studenti da tutto il mondo da avvisa 91 stati.
1: Et il prix de carburante le Sud-Tirol est plus alte de toute la taille, que j'ai le résultat de l'ingrescida de l'Union nationale de consommateurs. Le diesel n'y a coûté sans le compte sur les accises à Balzan in de 2,385 euros par litre. Al secondo posto è la Calabria de la Sicilia con 2,364 euro per litro. Il presidente dell'Unione Nazionale di Consumadus, Massimiliano Dona, lascia il savai che se a noi evitano il ton con prigi massa alc, pone basso niama da arbaselas azzises per 4 categorie, incede che ni aducchi che trasportai a marcianzies possano cedles all'isirazione fiscale. In c'è da dai dema chi che a nise bas o il bonus carburant per i pendolars né alla dode dona né alla soluzione al problema per architè i prix di carburant tan alci. E oggi un plate giunginant con una annuela che rever dal settur la sanità.
3: Dopo l'audio anni mezzo di trattativa si è l'unico scritto il contratto collettivo per i dottori di Magina Generale del Sud Tirol, la provincia, l'azienda sanitaria e i sindacati, e a una e a perché al firmare il contratto nuovo che è un contratto integrativo che va già da un miglior trattamento economico per i dottori di famiglia o da un il sostegno apposta perché i dottori che smetta di un tecciato sanitario per la comunanza e con i rapporti ai miei spregiamo specialistici, sostegno economico sarà pro e lancio d'un per cui i dottori che lavorano in mandri centri di valenza di smang mangiano per i servizi la casa di pausa. Tutta domanda la provincia a disposizione 8 milioni di euro tanto a lutto per garantire l'assistenza di dottori senciora di mangiare i centri della provincia. Il testo del contratto collettivo fa un modo a passare la giunta provinciale per l'approvazione definitiva e tutto va in ante con il programma gira il contratto nuovo e trova modano la fine di quest'anno.
1: E mo un argomento memoria del futuro, memoria del dauni, che è il titolo della mostra dedicata a Guido Sotrifer, inaugurata in Ira Urtijai, alla la manifestazione che inviaia ia les edmas lert di Gardana, de plus nesdis Martina Rier.
4: Bele la lua gianstà sa dainant naura de fin particulera. Tla vedla cosa podetliva audita alla famiglia de Guido Sotrifer ingegnaita na l'erc d'esposizion de quella che il temp se trasformea e de quella che il corch met al mond interpretazions forina nuovas. Cash il pensier da calca nasc la mostra Memorias del Dauni.
5: Le corch del futur ma anga tic de nuov.
4: Spiega la muta de Guido Sotrifer, Michela, che ha debriata con Simutons cura la mostra.
5: L'occasione è quella che l'essa abu 90 anni che stan e poi sono pensato di fare un'esposizione per nia il 2000.
4: A 90 anni dalla nascita de Guido Sotrifer, morto l'an 1998, invia la mostra an rasci la forma d'espressione essenziale e autentica dell'artista, senza che Sotrifer a cris na vita alla longe.
5: Al di già anche la stazione per me è la verità. Si sculture diventano semplici, ma le sa forma da di, da comunicare.
4: L'an rescita artistica de Guido Sotrifer nasce dal liam con la tradizione dell'art dell'ang e dall'ulentà de crina rugneda nuova, de quella che le corce davanti una presenza viva in evoluzione. Nci, il n'c'è stato quei materiali a durveda l'artist, spiega Michela Sotrifer.
5: All'as comincia con l'ang, con l'unione de Gardena, a fare la scuola d'art, l'artigiai, e poi però si dedica al gips, alla chaira, faccio il suono della chaira e poi ho cominciato a pungere alla fine ora della vita. Per tutto il morto, ganz da giovane, allora 62 anni.
4: L'aspetto della memoria va ora a modo più la spersa d'esposizione, sia atelier, un punto di riferimento della vita dell'artista Sotrifer.
5: Mi sorella Ursula, che la mi ha dato un prestito che questa luce che mi loma o a bel po' matura agì per un'esposizione, però l'ambiente è che lei ha lavorato e che lei ha fatto vivere, no? Si è tornato e fa anche con i compagni, si è rugnato sull'erte.
4: Intanto la figura sconta ognuna na storia, lascia i draps blanc l'erc all'immaginazione, a quel che è moda da scurì.
5: Che stoff blanc è lasier e da zic da nascondù e anche zic che muss eine Maschkuri haben.
4: Adit Michaela Sotrefer. La mostra resta da vierta anching ai 20 de settembre de la Trei Doms de la Sies o son appuntament. La mostra dedicada a Guido Sotrefer anchon via via lenas lecht de Gerdaina, ntancalas cal vampitadoi enas a la longa d'uni sort de manifestacions que se raida in taura lecht.
1: E ujung plata in sabe danyara l'organize il secundo sella ronda bike day la sajung. E jus in charal sella schluch por il trafic motorize e ma a disposizion por iamanch la roda. Por l'occasion era al schlüti jus de frara sella por due chaulung en sabeda da las nudangmiste cina las cater domiste. De conseguenza sarà la strada sma a disposizione de chi la roda che podarà se gode il percorso in charal sella zanza motors e auti che passa lungia ia. In tutto il percorso lungo 53 km con un dislivello di 1537 metri. Al linea di Bojain da se scritte un po' più ia o la cano dante l'altabadia Gardana Fascia e Reba. Un po' aperto con ogni sorta di roda, gli organizzatori ricordano che l'importante trattano la manifestazione da se tenia le regole del codice della strada e da matta verda su tutto il percorso. Per più informazioni, spongono consultare la plata internet www.sellarondabikeday.com. E giunginanza con un gran evento musicale a Moena del Teatro Navalge, al Roya l'Orchestra Haydn, con un iade musicale dal 700 al 900.
2: L'Orchestra Haydn lascerà rendenir sia musica da Marevia, da gra a una collaborazione stretta entre il Comune Generale de Fascia, l'Istituto Culturale Ladin Mason di Fassegna e il Comune de Moena. Si tratta di un evento musicale culturale di alto livello, programmato in fin de Sajon Ladin che l'invia la gente del posto e gli ultimi sghiacci a presiedere le esecuzioni dell'Orchestra de Nonzec de Busane Trent. Bona de emozioner, facciamo vibrare entre la crepes de Fascia notes classiche riconosciute e a presiedes a livello europeo e mondiale. L'appuntamento è per il 17 settembre da Trecker dalle SNEF, lo dal Teatro Navalge de Moena. Su un podest sarà Sieva Borzak, direttore d'orchestra italo-russo nato nel 1997 e stella del davenir della scena internazionale che guiderà l'orchestra da un percorso dal titolo dal 700 al 900, la tradizione che si rinnova. Il programma della sera le posa con gran fondamento sul dialogo entre epoche, slengaci e sensibilitedes differentes, le edes da un fil preciz, il rapporto creativo con la tradizione, e un percorso che edes mostra co che il passà non sia in zil ma una materia viva, da leser, da inventer, da nefe, da muder. Metto dal sud del 60 è protagonista de più sales de Nonzec de tutto il mondo da Salzburg a Tokyo, l'orchestra Haydn de Busane Trent ge donerà al pubblico de Fascia una sera de gran qualità artistica che non sarà sorrida de smentier. Al concerto per i de band e non serve sen chinuer dan fora. Contace info di altre informazioni salò dall'Istituto Culturale Ladin. Email info@isladin.net, telefono 0472 742.
1: E l'Unione delle Aras Cattoliche del Decanato Valbadia invia a 10 genitori campici metto una metta da battie per scaspetta tocci e tottas di tutto il decanato alla preparazione del batto. Deboriada nera l'approfondì l'importanza del cash sacrament presente il rito si splinghesse in boi del batto. Più avvisa in sabeda e 12 di settembre dalle 3 alle 5 domis e alla val del salftas manifestazions. Prenotazioni al numero di telefono 334-3200-396. I giunzei in antico previsioni del tempo, 40 da sud-vest con 23 moderate masse d'aria cialda, in cui si alzagina cada ogni in fronte freit. In cui domiste dal suradling che da sarà salzano più la probabilità dei temporai. Le temperature va cimonia de su. Sono le Alpes roila dall'erchino domang front freit che passa domiste fora per il sud Tirol. In domang è il porg una gran parte di danio, belle damiste polni le prime precipitazioni. Domiste da sera il da fa conto più in lunghe imperte con de gran pluie se temporai. De d'ore in frescaia il vento da nord. E poi in giubia il trecimo in generale danio sarà del se lascia ma udai mindice e a lui spol ciamo un più spligine. Il notiziario ladin si rivela che la programmazione ladina va zaninant con ladinia live. Di lang di sto sta pronosta David Leitner alla tecnica e da Roman Clara microfono. Il tema in cui de ladinia live è l'art festival Gardena e demes d'l'ert. Nas comincia dia por promuovere e mostrare il movimento artistico e culturale di Gardana. Dai 7 ai 20 di settembre il suo programma gran compada di manifestazioni e incontri artistici. Tanta rata in cella 32esima edizione l'unica, la mostra annuale dell'artigianato artistico di Gardana. Geste di studio Mattias Kostner, il presidente di Unica, la conduzione e di Leo Senonar. A tutti i canti di tutti i canti, c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzion Leo Senoner.
1: Merdi ai 8 de settembre, tre kercia la 2 e 40 scunst, cas moment, je laura de Ladinia Live, bel che sei sintonizei son Rai Ladinia, per questa cardaura dal vif, in quei con argument, la esaudi de attualità, l'enes d'ert, l'art festival Gardena. Na iniziativa na scumen chadiva il champlert che je nuova e con quella che Gardena vuol se mostre al pubblico interessa alert e alla cultura in generale. Per oggi, di questo argomento, siamo qui con noi Mattias Kostner, che è il presidente dell'Unica e uno dei promotori di questa scommenciativa. Mattias Kostner è impegnato in laurea di preparazione della mostra Unica che già ora domani. Egli è collega con noi dal studio Pentagon a Santa Cristina. Mattias, de gra, che è stato laureato per la Dinia Live.
2: De gra, buon domenica a tutti.
1: Cominier lunes 7 de settembre e per 2 jenes in China 20 de settembre il sul programma una gran compagna di manifestazioni intraunides artistiches un po' tutta la Valleda de Gardena d'entre l'altro samba la 32esima edizione dell'Unica che è la mostra annuela dell'artigianat artistic de Gardena e de Calarosnons per una samba molto detail dopo mantant l'art festival Gardena l'enes dell'art un concetto nuovo. Ko je pa unija slede i čuldi, kaj šta škomenčadiva enes dlecht?
2: Si, la ideja je bil džut, di jong tlče, da grum, na usp sam bel son, sa kaj, kakom bude sa fe, očkom bude sa fe, i pretrat je šta med bužan, di jong da mover ko la prima ideja, da krede duta dum, duta la lijes, no? Žak ne zon tan, da lijes i institucijons, ka se da žuj tlčamp dlecht, proprio per la nostra storia, la cultura, che lì è stata la storia, e abbi ne avevi tesi, avevi un programma. Tanto che sono stati buoni di credere ad un luce, il progetto da Saulinant. La idea è univa un scimamman, me burdulobe la uit, la nostra cosa.
1: L'altra parte è un periodo dolorata curt, due enes, o la clivang metuit, una gran compagna di manifestazioni artistiche e troppa lì es che fespea.
2: Sì, lì è un gromond lì es che fespea, lì è alla fine, la fine di strada, scruiz, adum, un cialade rugnede, che è proprio di fe al savoy, anche adutta la lì es, e la gente ha detto che anche lì sa da sé, in stessa, ha contattato, diciamo, di post-pangir, e che mi ha fatto sempre gioia, perché sono contenti che sono stati buoni di abbinare un buon tre di lì, cioè siamo l'unica, l'artigianat di Gardena, poi il museum di Gardena, il tublana Nives, la lì alla vetta, poi il circolo, poi la scuola professionale, la scuola accademia, poi una gruppa di giovani Guido Sotri, che già riunirà una mostra, poi la galleria Doris Ghetta, poi il Digart, poi un Stahlart e la Vision Art, gallerie d'art di Gardena.
1: Troppa lies, troppa associazioni culturali e artistiche che spera, tan grande per la compagna di manifestazioni, se vuol dire in Cile, dentro unite artistiche che spera di doienes.
2: Sì, lì è un po' rire, proprio il contesto, o da come te tanzclinia, già che lì è una manifestazione che dura più di veluna dura mena sera, veluna è diciamo per un gruppo schlut, diciamo che non sono pareati plessanti con Peter Kostner, e lo sono praticamente, lo non è mai cater post, e che è un samba anche bel plan, che tu hai la lì alla volta, e la manifestazione più grande che dura più giù, la Biennale che ha bel scominciato, o anche l'unica che è di più di incinante.
1: Una manifestazione dolorata interessante, io in cercella che pitais ai 12 di settembre, insada, o la chinaina gina poch san conta di Berstot, scrivi la famiglia che impera o san conta per poter ziplei e spilnei ste giù con l'artigianato artistic, anche se che potesse essere interessante, perché già un'idante al dut.
2: Sì, che c'è una manifestazione che mette già la lì alla volta, che c'è nasciuto, diciamo, l'idea è proprio anche quella che lì da ancora non è più che anche noi siamo già, diciamo, mutons, e lo vivono dal nonno, da Bergstadt, dai genitori, da Bergstadt, lì da ancora non è più tanto Bergstadt, e per quelli mutons non è anche più tanto la possibilità di sentire proprio sulla pelle che sta lavoratura, che sta Bergstadt. E per quello che è una buona occasione per piccoli mutons o per giovani di accedere a chi c'è la ora nel Bergstadt.
1: Valguna lì è importante che lei ha questa ora, ma oggi per questa occasione lei ha letto in che mostre, ricordiamo per esempio il Tublada Nives, ricordiamo la Vision Art, ma in che poi la Biennale Gradaina, che ha al momento i tre sotto l'insta, a bu pece metto iora, situazione sulla che un po' veramente mosse nuzze dell'offerta artistica che vampite da chi unì da pite da chi da mod insta.
2: Sì, sì, lì è troppo programma, sappiamo che non è proprio giusto con i dettagli, già che saranno buoni di studiare, non sono una plata internet, non sono la plata dell'unica, www.unica.org, e lì la ita sottiti tutti i programmi di tutta la stessa d'erte. Oggi cominciamo a mettere sotto quel programma, più in avanti sarà una plata aperta, o la che metteremo oggi questa informazione, da giorno informazioni, che sarà una plata più, diciamo, più neutrale, per tutti, che stanno in questa soluzione, già che il tempo per organizzare fa piuttosto curto, così on dit nutzonsa de calcoron, nutzon nostra plata, ton a disposizione ilo la LERC per poter presentare questa informazione. E son much, diciamo così, più abnaura che s'aspitare, non so un po' tardivo, se non di fagionsa mo questa manifestazione o la spostonsa an autran, ma alla fine non ho tante idee e tante buone proposte che non di no, che mi sono proprio ingefe
1: un programma chal lyric de manifestazioni intramuros artistiche scopdit la prossima doi enes Matthias Kostner in quei con nous alla linea live per rugne de cash argument ma per rugne sambanche de unde qui sponge che il ponte sterk e che io tradizionalmente tra cominciamento de stembre che la fiera annuela de l'unica a Roncadic la 32ª edizione. Castan, duman, dalla setta sera, iella giaurida e pona gira in ant da giubia in china in dumania.
2: Sì, sono coxavon iel belauda tradizione con destambach questa messe. Sfis plagioi, castan ogni no plumanco 30 kmator, na son 29 kumamri kmator, un plu un gast, künstler, di jo son portodasch. I kaže un van dalla Svizzera, Don Jabern, el amparatlo de Gradaina a Ciblé, i l'ampassà ol bel judapé a mettre su la mostra, i ol bel un po' capico clavatlo, i per quel long gian angolta su, per nostra gruppa, per questa mostra, i sprunkles mostra anche bie laures.
1: 29 artisti, es dit, matoras i laures, tanc sarapa den dut, circa i laures che je daudai pona txas fin lena?
2: Si, no son circa un set laures prum, van po adi ki plu ki de manco, ma sarà plu manco 200 laures nuovas, laures che niemo mai unista in tu jora, dan ram mostra, perché liel dovia digi fuch 200 stories, ideas, kem pau dai, tekes kurz damp oder kannst bitte post die schon ist dann hat um
1: il pan tema a qualche artist am sus teni o il lo la lidazza grande de poi da union cria kai pecci kai pecci dert kan uoli kan mia
2: no to a duc la lidazza un duc kas but valmiert da po union po propri mostrech alual e poi un angolo duro, ha detto che ogni uno di noi ha un po' stil, perquè el nous coneix, sembla nous conxons, sembla anga, bel del lauch de qui clia, imagini anga vel visitador baix, i, xnel i dins, i que li era tibang cec d'important i cec de bel.
1: I que el fes en sora el bel, la mostra única, an per an, ormai da passa 30 anni in ca, Unicas long night young pons central l'unica unian che je pailo su program kastan.
2: Sik stan un muda di jon completament ja che sans un for da wird a duch che stan un mesung prenotation no so un dois seires longes un do jedes Caroline Moroder kanas cugina che cugina un menu. Ella è curga e ella farà due seres proprio in stas, un po' maia, piuttosto di giorno tradizionale o del post, danaus, e che potranno prenotare anche massum online, sulla nostra plata internet, perché ci chiese io mon valgum post liedes de Sada. Sada è 12 de settembre. Fuor dalla Wind, praktisch dalla Otta Seira. Plu arong no sponsor, che la Kettmeier, kannes da sarà il Wing a disposizione, perché sarà lange de bon Wing a disposizione. Plu sarong nous artisti o skulptors presents. I in schip sperunkel nasch, po vestra vil vil an conte da interessante i podrong contenci a puercha personas put blu sot de nos laures
1: bakalna saira o doi sairas premier jdi si bonjour bia ideas que ensada ai dodes de setembre da lot da saira na saira gastronomica culinaria speciala particolare o la que un po maia i bever ban e in dei momenti in cui amire i laures di artisti, di scultores l'unica in cui si giamiora pona pensieri, osservazioni, idee in condi laures.
2: Sì, sì, che li propri calca nos Chiron, nos Chiron sgur rogne l'anconte giant, che svela sembra per questa sera, ma l'vela anche per altri dis, perché anche se è domani, se è a Cialè, alla mostra, Giang, se è via dagli artisti, non si stagione lì, non si stagione sul posto, un scuro anche tempo di rogne un momento, e di spiegare poi anche più avviso, non si laurus, che mi sa fuori anche interessante, anche con gente di Cardona, e il bello, se è molto ora e già mi ora, già che anche voi, da tre, che io proprio, molto proprio verde, che mi torna, e Chola propi sa, ik tof zum tora landant, i dis, ah, kal of zum tora, ik stane zum tora kaj, ik hoppa kal, i tel pit la diskussion, so pit li chakuledes, kus des fischbong, so radut anaus, kusong zuan, so belau fuch, ten os da werkstatt da sawi, perkal li kus zugur na bona kajung, des jami aurora idees angang schila.
1: Il confronto con gli artisti, con gli scultori, perché il saldi bel, saldi importante per approfondire i temi dell'arte. La Dina Live de Merdi Ayot de settembre fino a tlo, il tema d'anque, l'Art Festival Gardena, l'Enes dell'arte, il programma di manifestazioni intraunidas artistiche di Cardena, quainante per questa doienes in chinai 20 de settembre. Matthias Kostner, Präsident l'Unica, de Gra, de Vestre Stadt Kurnaus, alla Dina Live, i dutl bon per l'Unica, che già ora, cogdit, duman, dalla set da Seira, con la inaugurazione ufficiella, i girainant in China in Dumania.
2: Sì, de Gra, l'occasione, sprung in un de Gradaina, vangan a se cri in se visitet, che valgun disc son l'ora dal tennis centre Roncadici.
1: In nostro formontlo, in antvala con i programmi di Rai Südtirol, la Rosneda Tudascia, Rai Ladinia, Vainant da Seira, dalla set del radio e poi la televisione con trail da Cimno Cialot. Alla tecnica, tlo a Bolzan con me, favol in quei Daniel Kizali, de gra ince a Georg Musner per il collegamento dal studio Pentagon de Gradaina. Un bel salut e a ne saudi vedis Leo Senonach.
3: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Dieter Seifert.
4: Rat der Gemeinden beruft Dringlichkeitssitzung zum Bettenstopp ein. Bildungsniveau erreicht laut PISA-Studie neuen Tiefststand. Das Wetter sonnig, am Abend Gewitter möglich bei 26 bis 32 Grad. Der Rat der Gemeinden berät am Donnerstagabend über Änderungen an der Bettenobergrenze. Sie sollen für mehr Rechtssicherheit sorgen. In ausgewiesenen Tourismuszonen müssen bis zum 30. September Genehmigungen vorliegen, sonst verfallen die Bettenrechte. Für 56 strukturschwache Gemeinden gilt diese Frist nicht. Unter anderem soll das Recht auf zusätzliche Betten bei bereits genehmigten Projekten nicht wegen formeller Mängel verfallen. Details werden am Donnerstag dem Rat der Gemeinden vorgelegt. Noch im September sollen die Änderungen in das Dekret des Landeshauptmanns einfließen. Weltweit verschlechtern sich die Schulleistungen. Laut der aktuellen PISA-Studie erbringt im OECD-Raum mittlerweile jeder fünfte 15-Jährige unzureichende Leistungen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. So schlecht waren die Ergebnisse noch nie. Am besten schnitten wie üblich Südkorea und Japan ab. In Europa erreichten Estland und Irland die besten Werte. Italien, Deutschland und Österreich landen im Mittelfeld. Die Südtiroler Ergebnisse werden am Donnerstag von den Bildungslandesräten vorgestellt. An der PISA-Studie 2025 nahmen weltweit 760.000 Schülerinnen und Schüler aus 91 Ländern teil. Israel soll vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober gewarnt worden sein. Laut einer Recherche der israelischen Zeitung Haaretz warnte der Emir von Abu Dhabi, Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, knapp zwei Wochen vor der Attacke persönlich. In einem Telefonat habe er von einem geplanten Erdbeben durch die Hamas gesprochen. Netanyahu hat die Berichte über eine Warnung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgewiesen. Sein Büro bezeichnete einen entsprechenden Zeitungsbericht als völlige Lüge. Benzin und Diesel sind in Südtirol italienweit weiterhin am teuersten. Ein Liter Diesel kostet in Südtirol 2,21 Euro, der Italien-Durchschnitt liegt bei 2,17 Euro. Ähnliches Bild auch beim Preis für ein Liter Benzin. Dieses kostet in Südtirol 2,09 Euro und liegt damit über dem italienischen Durchschnitt von 2,06 Euro. Teurer ist der Treibstoff nur an den Tankstellen entlang der Autobahn. Tabakkonsum kann einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge die Chance auf eine Schwangerschaft schmälern. Zu diesem Schluss kommt die Organisation nach Prüfung zahlreicher Studien. Rauchende Männer hätten häufiger Erektionsstörungen als Nichtraucher, so die WHO. Der Landeszusatzvertrag für die Allgemeinmedizin ist unterzeichnet. Nach fast zwei Jahren Verhandlungen haben sich Land, Sanitätsbetrieb und Gewerkschaften heute in Bozen geeinigt. Für Hausärztinnen und Hausärzte soll sich mit dem neuen Vertrag vor allem die Arbeit in den Gemeinschaftshäusern lohnen. Auch zusätzliche Untersuchungen und andere besondere Leistungen werden besser vergütet. Nach der Einigung muss der Vertrag jetzt noch geprüft und von der Landesregierung endgültig genehmigt werden. Läuft alles nach Plan, tritt er noch vor Jahresende in Kraft. Das Land investiert 42 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der Landesstraße nach Völs. Die Landesregierung hat die Finanzierung für das zweite Baulos freigegeben. Wichtigstes Element ist ein rund 500 Meter langer Tunnel, der die Strecke in einem geologisch heiklen Bereich sicherer machen soll. Die Ausschreibung für diesen Abschnitt folgt im kommenden Jahr. Zum Abschluss das Wetter. Am Nachmittag geht es sonnig weiter, ab dem Abend steigt die Gewitterneigung etwas an. Die Temperaturen erreichen noch einmal sommerliche Höchstwerte von 26 bis 32 Grad. Morgen am Mittwoch wechselt das Wetter, die Wolken überwiegen. Vor allem ab dem Nachmittag muss man verbreitet mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. Es wird deutlich kühler. Das waren die Nachrichten von Rai Südtirol.
5: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Staatsstraße bei Blumau, Höhe M-Preis, hat sich ein Unfall ereignet. Es kommt zu Behinderungen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lela Set da Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangoni al notiziar den quei merdi 8 September al microfon vă saluda Martina Rier. Dopo la 2 anni mezzo di trattativa si è l'unico scritto il contratto collettivo per riduttore di medicina generale del Sud Tirol. La provincia, l'azienda sanitaria e i sindacati e unica una e il contratto integrativo nuovo che va a dare un miglior pagamento economico per riduttore di famiglia. Alexa Grossi nas dice più.
3: Udanti il sostegno sa posta per cai dottores che smata dum te chasa sanitaris per la comunanza e con i rapai ai miec per i jams specialistics sostegno economic saura pro e lancio dudante per cai dottores che laura ti mandri centri tvalets de jmang manche per i servizios la chasa de pausa. Il test del contratto collettiv fa sang mota passet la giunta provinciela per l'approvazione definitiva e stutte va in ante coc do program gira il contratto nuofen trova modang la fin de gstan.
1: La presidenta dell'Unione di Dottores de Chiesa del Sud Tirol, Astrid Marsoner, ha detto che il contratto collettivo non è fin vart la dritta direzione che ha spitova da giù, per un po' non risolvere né da fin la difficoltà che è il champ la medicina generale. Un cifosl al do de Marsoner de Bujang de Modau Treiuc, a ciò che il mestier de Dottor de Chiesa siba e non attrattivo per Dottores Jauni. Il livello di istruzione di giovani è raggiunto un minimo storico, che svang ora dai dati attuali della riuscita PISA fatta nel 2025. I risultati per il Sud Tirol sono rappresentati da domani giovedì dai assessori provinciali competenti.
3: Al do la ultima riuscita PISA dell'OECD, il distatic fespe al proiet un giaun sun cinc d'antri giauni de quinde giani che n'arjons ni alla sufficienza del lieger feconc it la scienzas naturelles i miaures je coc fori giauni it la Corea del Sud, it l'Japan, l'Europa je i miau resultats del studi PISA unic arjons la Estonia, it la Irlanda, la Talia, i paes studagi la Austria, ien zau la Mezzite, cung i paes studagi ca castia d'arjons i resultats plus lecce da cancel vang metuagi l'an rescita PISA. Il 2025 ha fatto PEA pral studi PISA bang 760.000 studenti da tutto il mondo da visa 91 stati.
1: L'Ingsta va bel plan a piz, n'Ingsta caratterizzata trops de biedis ciauc, n'cet la valle des Ladines. Drat contans de cocol llegit la sajonda d'Ingsta e i responsabili la nudadoia publica Mar Dolomit, aurtijai, od jong Hannes Malknecht la società Mar Dolomit.
4: Fon d'Ingsta da Maruia, Charles di Beltampi, Samankel porta pange proc la gent va gent la nudadoia. Nezong c'tan prop jang tla pert la nudadoia fa na nuova sprich ado ja pri klier sang la attraktion ange pri la pert kreverda la nuda doja i tla sauna un fa na restrukturation completa con un gran investiment i tlong ange miura da sang da kul 24 set un po ange pdu jauri la sauna i la nuda doja un jauri ai doi de juni stan
1: welk de plus un bilanz la sajon da ding stat la nuda doja saral da da in jnuot da trai. Memorie del futuro, Memorias del Dauni, che è il titolo della mostra dedicata a Guido Sottrifer, inaugurata in ir Aurtigioi. La vedla cosa padatliva, audita alla famiglia dell'artist, morta l'an 1998, ingegnaita nel lerc d'esposizione, che invia a nrasci la forma d'espressione essenziale e autentica dell'artist, senza che Sottrifer accris na vita alla longa.
5: L'occasione è quella che l'essa abu 90 anni stan. E poi ho pensato di fare un'esposizione per il 2010.
1: C'è la mutta Michela Sottrifer. La mostra resta aperta in King 20 settembre dalla 3 in la Sies Domsti o su appuntamento. La mostra dedicata a Guido Sottrifer anche via via l'enes l'ert de Gardaina, in tankalas che l'vampita doi enes alla longia d'uni sorte manifestazions che se raida in tauch all'ert. Itl keder l'enes l'ert vanil in schnurt maturgina seira da discussion sung l'argument c'un rodul apa l'ert e la cultura de nostra vita, cung intervanst de André Comploi, Eduard Demetz, Walter Moroder e d'autri, da miesa la nuof da seira la galeria Doris Getta appuntivas. Man odleda alla previsions del temp, le moni da staten di das n stessa rinquet la valle des Ladinas. Dumang passa an front freizaur alla Elpes, ke pucht rabele dams di tropa niblas in cella prima pluies, covnira ma plus terches doms di da saira. La temperaturas arjungera me plu valores n fin a gnuof de greies. Dan jubia inant uniral inom miauch temp doca. Con cachel dutal notizier de graper vosen tres, me unant na bella saira in bom scutessu.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.

Buonasera e Bad News da Alessandro da Punta, la conduzione da Thomas Rieder alla tecnica, per una trasmissione di carattere letterario con la prima parte del Teatro Cabaret di Simon Kochner intitolata Benvenuti in Valbadia. Simon Kochner, il regista e jubilare del teatro, è autore de più toci del Teatro Cabaret con argomenti i ladins, le Dolomites, la Valbadia, che alla inch porta danza in palco per un pubblico di sciuri, di turisti. Simon Kochner ha da te per Radio Ladin sotto il teatro originale Benvenuti in Valbadia, un tocco la calticunta alla gente italiana la storia di Ladins. E portunisci la prima parte del cabaret dal 13 di Mertes. Buona audizione!

Signore e signori, buonasera e benvenuti in Valbadia. Ecco, questa è la frase con cala che da il bagno du alla gente che veniam ciare quand che fece il programma de cal titolo Benvenuti in Valbadia. È un programma che nasce nel 2013 e che nasce dalla mia voglia che ha da tres belle de ti contempi de nostra raion, de nostra gente, alla gente foresta. In questo caso si tratta della gente foresta che viene dalla Jusse, alla Val d'Italiani, i fiori italiani. A chi mi dà l'imante che fosse una buona idea da ti contempi de nos e de nostra raion, mo sambe la mia intenzione non è quella di ti fare referat, ma alle piuttosto calda ti la contetta in una maniera più originale, che è una buona componente di intrattenimento, che è però in c'è informazione laite, informazione più o manco menuda, se che dici, sulla nostra cultura, sambe, sulla nostra contrada. Sicuro un elemento che già da tre svegli, da ti mattiti, di mio programma, se calda è stare in c'è personal, di avere un momento di intimità, o la che ti conta di me, di mia vita. Ierati che casa inch una cosa che porta la gente a capire che non è dell'opera che ti insegna, ma che è dell'opera che fa un momento di condivisione e che si mette proprio a suo livello. E lei sta arginando da me una forma di teatro, proprio se c'è fosse un teatro che lo dico io, ma proprio scritto da fuori tutti i canti che ti è detto e mi hanno studiato parola per parola. Sambe da do, sono paladina e un po' banci in più ladi da do, ma più o manco c'erano tre da tenere il programma su chi l'ha scritto, su chi passa da un argomento all'altro e sambe le linee tocce di musica, che è la perte di intrattenimento che tu snia già perde. E su chi viene teatro è l'ince una scenografia. E la scenografia è formata da un gran cufer de lagn che cufre se can apa in la ota che le zigu na bona pert dos cacciamo zius chanos che va in zainia più tana durats più cata portini se roba ecco che gran cufri de lagn te cas pras te casas con te mantias de ferse le sperts in te gran quertl da dauri se ecco io cas e ciclajant udo se che la ruva a dar l'air che si senta giù e a spettare che ho visto il palco. Da te gran casa di l'anno, te gran cuffer di l'anno a mezzo al palco. E te cuffer di l'anno è una idea strategica per gente che va a teatro, cioè di che al doscià da tira curiosità. La gente dice, ah, c'era una casa dello, ci sarà il mai la ite. Ecco, poi ambile c'è un elemento di suspense, cioè che dice, che fece a boom da matman na te rappresentazione teatrale. E chi oggi che la it samba in chi digerai in c'è man man chi tu la raffora se digerai da cica strata. Ma non è ma questa casa scufer sul palc sullo sperto la paladina e il due te gran stendri. Te stendri de fer de chi can adorapa in la otta purta che sullo scherzo geografico a scuola te gran stendri con su insom na te sort de smorzia la cagnesma c'è ite la pert di giù il ront il roman zura della carta geografica che o in senza della carta che ne ho attaccata e castas si des gli stendri che la scherzo geografica che argini camo che les ne nia c'hanno attaccata se che les ha sconnudas se lo sperz del palc che les mie stas in tutta disposizione dalla scuola mzana, dalla ila che te magazin acciamo un pidut queste robe. E ci che enci ci mosh cunu do le quinte, scolo di se le sperz del palc che il pubblico nu do ni acciamo can che rova da lerc e mosh che dit le schertes mo ince da te fotografies che io ha lasce in grandi e matte te cornisce de te bi quadri. E castas manca il teatro o diciamo il referato la serata genant vai pa incia tocchi pos conti pa vai man sche calaneas de sta cosa e ci che im socia mo fa vignade danda matman la rappresentazione e gi fora dan üst tempre am köi am pert fis d'erba normalissimi fis d'erba che cantol da sure sapete che è un sciurape con chi è un fils d'erba ecco
Chi adora jinche kim so yo nyam dus mentir da ji am kündant de ki fi jinche pert la serada. E chi dije es po mat i te in antre las atras cosas, pro las atras cosas la casa. Sa ma shale da sa spte tre pa janche po marginia inche microfon da ta che pro lurad la porc duc mal di Spagna. E in sho e du targini cash po sa ma in sho calè da pieia ni el fac cur sho pro vini teatr. E sposé in Galin sul palco e in Tormang, ciò che è bello al di Jean, signore e signori, buonasera e benvenuti in Val Badia. E poi mi presentai, contai chi è, Simon Kushner, e ti dico che i ti scontempi di Valk, ecco, e ti dico voglio raccontarvi un po' di cose sulla mia terra e sulla mia gente. Cagel, mia gente e mia terra. Sora cagel, uroi, io. O io ti con te alla gente. Ma poi ti dico che bella tira una cosa che è dare importanza al momento che abbiamo mostrato ospitalità verso la gente che viene nel nostro raggiungo. E ti dico che te da verda che se dici mia terra e mia gente, spone mia, che è mia, che io mi l'ho comprata e la fosse mia proprietà, no? Ma e ti dico. Ci dico alle la gente a quella che sono più lì e la terra o la che sono cresciuti, sono di me portare a dire la mia terra. Ma il momento che dice una persona che la terra, questa gente è tan mia, che in osta, si può capire bene che però dalla matta tan livello la che è duce sull'andemo livello, ecco. E poi un'altra cosa che ti dico in ciò che in Tomang la serata è in che io ti es nia fatto un referato, ti es nia fatto una lezione a scuola. Ma piuttosto che chiedi una vertura, porti con tempo mia farsa. No? Cioè, col pretesto di darvi delle informazioni su questi luoghi, io vi voglio un po' raccontare i fatti miei. E c'è una cosa che magari un dice, ah, perché mi interessa a me, ma alle portate da dai altre mantere di guide turistiche non hanno più bella sasso su un cimone, no? Ma che non ha mai una guida turistica che conta il suo affarsi, no? E che conta proprio fuori la sua vita. E poi ti dice, mi dà verda, da scontempi fuori la mia vita magari capire certe cose o dare le cose con nudel, con nudlada, che dalla toma fuori da un libro o da internet non si è tanto bene da capire. E poi magari se andare un conto alla fine, se ti contavi in ciò ai fiori, magari se andare un conto alla fine che in ciò al peda trai a livello culturale, tanto da lungo una dall'altra, che l'esistenza di ogni persona è tanto da lungo una dall'altra, alla fine si rende un conto che è un po' un fi che sta a dum du e che in fondo, dicevo, poi l'introduzione, in fondo tutto il mondo è paese.

Schöcher wächst eine Introduktion. Die Joyens ist ein Basta sein, dass die Kilo affamassa Philosophie, no? Diskurs dann Theorix, nenni al Kajot, fa. Tun i pigin doia portera, es charun moment in Turon, Kilo statera u la Cosses News in vacanza, no? Charun in pimplo d'impro, guardiamola un po' più da vicino questa terra. E spoti fa joy una domanda. E ecco, Zainz digi, Kilo pur. Traite il pubblico na te serata e il dare importante da ti fa domande in prima persona, no? Proprio pur ve dai fa punse in stas e da la conteince. Pur un che tai na te serata, so che u dai un pubblico che matmanda busie e che la conta e senza punse sura du iadi, ti dici tua minunga o ti dan informazione dalla gesso che è una gran soddisfazione e che è in cil travert, de casta serada. E spoti fajoi sta domanda pur rumpla d'laccia e ti da manà ci ne è pa la prima cosa che da t'lödel can can vain t'la valbadia. Poti di joi che dos pur veda si immaginè ci che ti è restè di giù in mant o ci che ha colpis il primi ad che è news che c'era giù, no? Poi faccio un po' punse e spogne il pat fa tabel dalla giusto il primo intervento. Poi il magari chi dice ah, i fiori sui balconi. Giusto. Poi l'altro dice magari il pulito. Samba in cattù. E che lo, a te sono noi che sono tanto usati a ste chilo, a sveglio poi ben mondo al dì da tra queste cose. Sposa vons veramente ciò di che va in chilo, sciuri, no? Ci sono quelle cose che mi sono incinosi a rispondere da stini buoni, da stini buoni perché le resti incetil da niente. Il pulito, i fiori sui balconi, poi l'altro dice le pile di legna accatastata. E c'era per noi magari normale, ma c'è che al vagno alcun c'è solo la legna dans le case, dans i... I luci, in quel caso, il bello o dai, in quel ordine, no? Il pulito, l'ordine di Giovi, tutto tam. Caso mi vuoi pure il bello, no? Spo, le montagne, dici, Pakistan, poi ti dici, come si chiamano queste montagne? Quali montagne? Le Dolomiti, le Dolomiti, Insomma, al niente passo di ogni sorta di informazioni della Gesù, e chi lo capisce il fatto che la gente ha. A voglia da fa para e che dopo un fece una tesserata. Insomma, al niente passo di ogni sorta di informazioni della gestione e chi lo capisce il fatto che la gente ha voglia da fa para e che dopo un fece una tesserata, una gran soddisfazione, dello sa.

Kilo i sons che sportes a casa dopo che sei sta kilo in vacanza, no? Poi spo el in donc di jo ah les champagne les vaches, poi chu di pano che le va al canal da niat no? Poi l'altro di jo ah il rumore dell'acqua dei ruscelli, same che le va al canal da kilo san va spazier chi rüsch gestiegen. Ich habe mir persönlich am selben Bild gekriegt, dass mir Spazierades pro Rücken nie schon mal steht, am Tür verbaut, die ist ein Opportunist, wo ein bisschen Rüsch in Schö, dass man proprio il Cœur im Pesch und allem. Und ich habe mich nicht so gut gehalten, dass ich nur so ein bisschen alles in Hand gibt, dass das Melodie der Natur ist, magari im Sonst schreit, i tinim più da lunch gli auti ma cosa dici babà ma sai che dan pro ia un iadel strange un short ma dit na maniera dar provocante al dit cosa si sente cosa dà nell'orecchio il rombo dei motori ecco spabil capic casuro fan pit polemica mo alle un po' da mataverte un po' di datinia d'incontra e ti abbiamo detto alle vait certi momenti certi periodi d'land sono certi contrasti altri più la vera las veras di motors e de la città che calas de la natura. Ma ben bene, alle dut bun, inch pur nos da savai, da vai kish feedback che candis da shori pur savai un pü shok sum matus. E spo samban in galing shambaia de chic da cluradla, de chic angal da kilo che tan furesto pur i shori di giovi. La lingua, ah, samba, il lingaz, il ladino, la lingaz, ladin. Se chi abilda manè cosa dà nell'orecchio, spo speri tresc in galing, un o l'altro dices il ladino, la lingua. E spotti da mani, samba, nince ai sciori, cicca ai sa del ladin, e spo strandar un scunt de fata, che più c'è gente sa veramente di sciori che vengono da noi, ci calèx la din, no? Ci lingaz calè a visa. E chi lo tu lo è fora, il primo jet fora dalla casa, e poi ci dici lo toli fora, dec, che c'è un progetto un programma che fai, c'è più che un'altra, c'è un altro, c'è un altro, c'è butta tre da toccare, dalla casa, o dal cuffer, diciamo, tu lo è fora, il primo jet che è una gran scritta, ja tut te tot cartoon e ha scritto la sura ladino e spai tut un teatro tot cartoon minder e ha corrige la de con una t e spai shangoji in ante zurück spitz cartoon spai lige un yad ladino e un yad latino no pur ti de da capic alle ladino e latino ladin e latin a val da fa lung cum later e spai ti spieghi in più sta storia ladin che viene dal latino e che la ladin in lingaz parente con il francese, con lo spagnolo, con il rumeno, che dice che il lingaz che nasce, che anche i romanzi a portare il latin, che i raiuns che ha conquistato, e che il latin è un smush de con il lingaz che ne ha dalla popolazione. Nant, dalla popolazione indigena, dalla popolazione che vi occhio, Nant che romanzo, resa dall'erg.

E poi, sai, c'è un momento più particolare che lo massimo più ti insegna a sciori la situazione. E poi provare, mi fai dire la fatta, ti la spieghi in una maniera più umoristica, in c'è, che ci potremmo formare di fare, che sono più un professor e mi proprio risponde al 100% di tutto ciò che dici, perché ti la faccio, ti la metto in più soldi. E la prima cosa che faccio è che a te la prima carta geografica. E c'è poi l'attacco sul stendere che margine, la brudurage, la bella grande carta geografica, o la sura, le tre Venezie, che lo dia la carta geografica con la regione Trentino-Sud-Tirol, con la regione Veneto e il Friuli-Venezia-Giulia. In Cina c'è dal Po. E

0: Du lo inch in te baccat fora de la casa, in te dirigir, stop, in te baccat del dirigente e ti mostra da un lac i due generai, potessi dire, Romans, Tiberio e Druso, e tan ruva, canca ye til kinesh dan Christ, pia ia da Roma se, pur gi verso nord a conquistare la Germania, no? E dai lotti conti me fo bella e sciorica, ecco, a ye pia ia da Roma, poi si giusse la tangenziale di Roma, poi tutta l'autostrada, poi si pia sempre il tocco, poi si arriva la pianura padana, e da lo è un gran nio, un ciarumat, e poi sai, una volta dai lo pur du, pur un più di tempo, poi in Galing si pia su in Nant, ma da lo è stata la zona di Verona, si è stata bloccata il traffico, e poi si poi sta poi in da piesso in Galing, e poi si è forvasto da noi in Galing, e se da noi ti savo il bil posai po se posen da gisto in nanz for muskilon pyk spo sai mi fo in slashe jo kilo da noi si romax no Tiberio e Druso e spo ti la spiegin cin che Tiberio e Druso e stai prüms xa fat na appartament a sa compren appartament a curvara. No? So, da van fora i nostri gente abbiamo tutti il chinese dan Cristo ma pensate ma dar che bur vizzel van fora e bel passa 2000 anni e poi ti dice appunto che ha comprato questa casa chilo chi romans e ciò che sta chilo però hai una hai am so im atman comunique con la gente chi romans dec am so pe fa rispettare le leggi di romanzo che hai conquistato un posto, non so se fare rispettare, non so comunicare, non so fare inci delle scuote dalla gente che lo ha, non so pur comunicare, non so capire e in ciò hai pur vedere ti insegni il latino. Il latino è un smush di chi lo da noi con il linguaggio che la popolazione che è bel chi lo da Nant, Baia, e a questa popolazione i romanzi ti ha dei nomi retti. I reci, dicessero pur ladin, no? Chi lo è i reci che abitavano anche i romanzi rovesi dall'er. E da chi i reci, pur d'arte, non sa più che nia, mo calzì da stena popolazione chi lo nant cale sigui. E chi i reci, ba jal ringaz retic, no? E chi ringaz retic, e nios musde con latin e c'è il panufora, no? Potete, purti la fan più daria, chi stagliante, conti che le asciuria d'un latin e lingaz retic tante bosle, po asci che se sosce pur fan bel cocktail, e da c'è il panufora, spo, alle di fora il reto, che nis da retic, roman, o un lingaz neo-latin, un po' ti di, at plus manieres, che fos nia datar che il ladin. E poi, c'è chi ti sa per darti una voglia italiana, che anche ti dice che pensi di darti il chilo da nostra casa, il chilo del Sud Tirol, il ladin e il lingaz, pluvidl, calca neba, e non che la rovesa dall'erca italiana e non che la rovesa dall'erca tudasca. E ci n'è mai, e l'interessante da poterti dire, per valorizzare il ladin, di che casa lingaz ladin neba, e il primo di tutte le Alpi, no? Che fosse un linguaggio che sta in una grande estensione, la volta che le più che sa, più che posso immaginare. Ad esempio, se non andiamo a mangiare, questo linguaggio è una diffusione da grana.
1: Benvenuti in Val Badia. E saldì la prima parte del teatro cabaret scritta e portata da Simon Kostner, che l'ha adattata per la radio Ladin. La continuazione con la seconda di 6 parti sarà dal dì il mercoledì 8 settembre. Giulang e ciao, una buona sera.

0: Monica D'Onofrio insieme a Barbara Rossi ci ha parlato della riapertura al pubblico della piramide Cestia e ha visitato appunto il monumento romano. C'è chi ha scritto: è bello conoscere la storia della piramide Cestia. E chi invece si è soffermato sulle musiche, c'è Giancarlo Reggio Emilia che scrive che i servizi di Monica D'Onofrio hanno sempre intermezzi musicali fantastici. E allora, a proposito, queste musiche erano abbiamo ascoltato le 4 versioni originali a Ritirata notturna di Madrid, sovrapposte e trascritte per orchestra da Berio su Boccherini, era l'Orchestra Sinfonica di Milano Verdi diretta da Chailly, e poi Musica ricercata di Gheorghe Ligeti, il cantabile molto legato da Pierre Laurent e Marthe. E questa era appunto la musica corredo del servizio sulla piramide Cestia. E chiudiamo questo capitolo, ne apriamo un altro, ci spostiamo molto più a nord, andiamo a Levico Terme per parlare di un evento che vuole ricordare da tutta l'estate, sostanzialmente è stato così, ho voluto ricordare Ezio Bosso, il suo legame con quel territorio, il suo legame con lo scultore trentino Bruno Lucchi. Praticamente la cittadina di Levico Terme si è trasformata in un percorso tra musica, scultura, fotografia e paesaggio. Noi ci soffermiamo sulla musica perché all'interno di questo momento affettuosamente celebrativo dedicato a Ezio Bosso c'è anche un concerto, anzi una prova concerto, che dopodomani il coro della SOSAT alle 20:30 a Levico Terme vorrà dedicare appunto a Ezio Bosso. E noi ne vogliamo parlare con Andrea Zanotti, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Grazie a lei. Mi pare che il senso sia in questa in questo aggettivo, che il senso di tutta l'operazione in questo aggettivo che ho usato poco fa, cioè affettuoso. Mi pare che tutto parta da un ricordo affettuoso, compreso questo concerto di cui stiamo parlando.
1: Sì, questo concerto è una cifra di restituzione in qualche modo dovuta in senso nobile a un grande amico qual è stato Ezio Bosso, un grande amico sia in termini di amicizia personale con chi vi parla e di riflesso anche grande amico del coro della SOSAT. L'incontro con Ezio è stato nella nostra storia e nella mia storia personale uno degli incontri più straordinari che la vita ci ha riservato e che nella nostra storia ha connotato il coro della SOSAT come anello di congiunzione per certi versi tra la musica, come dire, colta e la musica popolare. In verità il lavoro fatto con Ezio era proprio tutto teso a dimostrare quello che lui sosteneva e affermava, che non c'è una differenza tra musica colta e musica popolare, che esiste musica fatta bene e musica fatta male, e nella sua logica il coro era proprio l'anello di congiunzione tra queste due cose. E anche in questa chiave che ci ha invitato e fatto intervenire alla trasmissione che aveva ideato con Rai 3, Che storia è la musica.
0: Andrea Zanotti, vogliamo presentare un po' al pubblico di Radio 3 Suite, raccontare la storia del coro della SOSAT che magari non tutti conoscono?
1: Dunque, la storia del coro della SOSAT comincia esattamente 100 anni fa, il 25 maggio del 26 ci fu il primo debutto qui a Castello del Buon Consiglio, e il coro della SOSAT è legato anche innanzitutto all'acronimo. SOSAT vuol dire Sezione Operaia Società Alpinisti Tridentini, ed è una sezione della SAT che era nata nel 21 con l'intento posto dal suo fondatore di aprire l'immaginario collettivo della montagna a una dimensione popolare. Fino a quel momento la montagna era appannaggio di chi aveva il tempo e i soldi per andarci, vuol dire qualche aristocratico e qualche alto borghese, diciamo così. Se voi pensate nel gruppo di Brenta, i rifugi si chiamano Tuket, le cime Faulkner, ma la gente normale, semplice, il popolo non andava in montagna, aveva le giornate piene a mettere insieme i pranzi con le cene. E invece nel 21 nasce questa idea, perché il Trentino esce in quel momento da questo spaventoso primo conflitto mondiale nel quale era stato teatro di guerra, nel quale moltissimi giovani dei suoi giovani erano morti in trincea, nel quale le popolazioni civili erano state internate in Galizia e in Boemia proprio perché qui c'era la linea del fronte. Ci eravamo addormentati a Strungalice, svegliati italiani. In questa grande crisi, diciamo, di passaggio, il futuro del Trentino, l'identità del Trentino, comincia a fidarsi per iniziativa della Sosa dell'immaginario collettivo della montagna. Nel 26, sempre il fondatore Nino Peterlongo sente alcuni giovani cantare a casa loro, giovani che suonavano il mandolino e in qualche modo armonizzavano per quattro voci, le canzoni, le arie che suonavano, li sente cantare e capisce che ha incontrato la colonna sonora di questo movimento popolare della montagna e nel 26 nasce il primo coro di montagna che è il coro della Sosat.
0: Venendo invece a tempi più vicini a noi, nel 2019 c'è appunto questa trasmissione di cui lei ha fatto cenno poco fa, che è Storia della musica, e in quel caso il coro della Sosat si cimenta con Beethoven. Ecco, mi pare di ricordare, e chiedo quanto peso ha avuto Bosso in questa scelta, cioè l'idea che fosse lui a chiedervelo, devo immaginare.
1: Sì, certamente è stato lui a chiedercelo e con una ragione molto precisa, perché lui ci ha coinvolto in quella trasmissione sul terzo movimento della settima di Beethoven, che è un'aria popolare, anzi era una canzone di chiesa, diciamo. Beethoven cantava nel coro della parrocchia e porta dentro nel terzo movimento questa melodia di cui si era perduto il testo. E Ezio Bosso vuole il coro della Sosa in quella trasmissione e vuole che canti su un testo tedesco che abbiamo, come dire, simulato noi, che canti quel terzo movimento proprio perché in questo senso il coro funge e ha funto in quella trasmissione proprio, come dicevo prima, da anello di congiunzione tra diciamo, la musica colta e la musica popolare che in Beethoven si sposa in quel terzo movimento della settima.
0: Al contrario, Bosso ha scritto mai qualcosa per voi? Cioè vi è stato vicino anche dal punto di vista di una collaborazione stretta, nel senso di esiti musicali, con esiti musicali, voglio dire?
1: Dunque, la collaborazione stretta nasce in verità prima di questo passaggio su Rai 3, di questa trasmissione che è Storia della musica, perché il coro della Sosa, del quale io gli avevo parlato in una serie di conversazioni amicali, è sceso a Bologna a casa sua a provare insieme con lui, e siccome noi stavamo poi preparando un concerto per ricordare il coro dell'Armata Rossa che a Sochi era sprofondato con
0: L'aereo.
1: l'aereo nel mare, esattamente, allora avevamo preparato tutto un concerto in onore del solo di repertorio di musica popolare russa, di cui il coro vantava, diciamo, alcuni brani nel suo repertorio. E però abbiamo detto sì, il maestro del nostro coro, Roberto Garniga, disse sì, io sono abbastanza sicuro del risultato, però mi piacerebbe farmi ascoltare da qualcuno che in termini di timbriche, di ritmi, di espressività è un po' uno specialista di quella musica, perché io non sono uno specialista di musica popolare russa. Allora chiesi un consiglio ad Ezio. Ezio si mise a ridere e mi disse: guarda, mio padre ascoltava solo dischi del coro dell'Armata Rossa. Io per un certo periodo ho suonato solo Stravinsky e Shostakovich, e se non sai la musica popolare russa non puoi suonare quelle cose. Se vi fidate, vi ascolto volentieri. E lì facemmo un'altra prova, siamo scesi di nuovo a casa sua, dove condusse lui le prove per 3 ore e ci insegnò un sacco di cose della musica popolare russa e di altro, naturalmente. Dopodiché l'unico rammarico è che questo rapporto così fecondo, così fervido, così intenso dal mio punto di vista anche
0: Umanamente.
1: dell'amicizia personale, sì, sia durato così poco, perché non abbiamo fatto tempo a fare anche altre cose che avevamo in mente.
0: Perché
1: Quindi,
0: avevate progetti in quel momento, in quel insomma.
1: insomma, lui era un musicista tutto tondo, quindi componeva, ascoltava, eseguiva. Come abbiamo raccontato fin qui, era certamente, diciamo, un interprete Giuseppe, da cui non mancava né l'originalità né la forza propulsiva. Quindi avevamo immaginato di poter lavorare ancora insieme su questo immaginario popolare che della musica di montagna aveva fatto un punto di riferimento, diciamo. Poi lui era molto legato e affascinato dalle timbriche del coro, dalle dinamiche del coro, quindi insomma di sicuro ci avremmo lavorato sopra ancora insieme, ma purtroppo non abbiamo fatto tempo.
0: Volevo chiedere, io so che lei è naturalmente legato, lei è presidente della SOSAT, credo, no? Sì,
1: Sì,
0: ecco appunto, quindi è legato
1: ancora, sì.
0: direttamente a questo aspetto, però come più in generale forse può raccontarci come tutto il territorio stia vivendo questa sorta di celebrazione durata per tutta l'estate, l'idea del legame con lo scultore Bruno Lucchi, ecco tutto questo dà una dimensione quasi intima, quasi privata del tutto, mi pare di capire, quasi come se Bosso fosse uno di famiglia.
1: Beh, diciamo che in Trentino Hess aveva avuto molti collegamenti, penso alla Val di Fiemme e diciamo, agli alberi, diciamo, agli abeti sonori della Val di Fiemme, penso ai suoni delle Dolomiti a cui lui aveva partecipato, penso al legame con noi, al legame con Bruno Lucchi, che è un legame invece di lungo periodo, perché con Bruno Lucchi si conoscevano ancora prima che lui si trasferisse a Bologna quando l'ho conosciuto io, e quindi diciamo in Trentino Est aveva un radicamento e molti amici. È stato persino in sede da noi quando è venuto per un concerto, poi siamo stati insieme, abbiamo mangiato insieme nella nostra sede, quindi c'era un rapporto che andava al di là, insomma, di un rapporto semplicemente, come dire, musicale in senso stretto, ecco. E dal punto di vista personale, io considero l'incontro con Ezio Bosso uno degli incontri più significativi della mia vita e sicuramente degli ultimi anni.
0: Dal punto di vista musicale, invece, perché poi devo dire il ricordo umano che tutti hanno di Bosso è un ricordo molto appunto dolce, molto affettuoso, molto, tutti ne parlano,
1: Movente, sì.
0: sì, ne parlano in questi termini, così eccetera. Dal punto di vista invece professionale, lei diceva prima, ci ha insegnato un sacco di cose. Per esempio, lui cosa era
1: Ma
0: capace di insegnare a un coro?
1: per esempio il valore del silenzio, il fatto che la musica nasce e continua nel silenzio. Ci ha insegnato il valore dell'attesa negli attacchi, ci ha insegnato le dinamiche della musica popolare russa. Lui ci ha spiegato, per esempio, che nella musica popolare russa c'è questo ci sono queste accelerazioni improvvise perché bisogna correre per arrivare, e poi ci si rende conto che le distanze sono talmente grandi, sono talmente incolmabili che subentra lo sconforto, quindi i rallentamenti, quindi le accelerazioni, i ritmi accelerati, i ritmi invece diciamo più lenti che derivano da questa consapevolezza, sono tutte cose che ci ha insegnato lui.
0: Lui aveva ovviamente una formazione di base in orchestra, contrabbassista, quindi si sa che il contrabbassista ha anche all'interno di un'orchestra una visione molto complessiva del gruppo, naturalmente gestendo anche un po' questa parte ritmica. Però,
1: Certo.
0: ecco, a sentirla dire i cori russi, i cori immagino anche forse quelli vostri più tradizionali, più popolari, eccetera, mi viene in mente. Era curiosità, era evidentemente una persona, un musicista ovviamente a tutto tondo, ma dotato di una sana curiosità a 360 gradi.
1: Guardi, sì, il rapporto da questo punto di vista con Ezio nasce in questo modo. Quando io lo conosco, la prima volta che sapevo che ci saremmo incontrati, perché un amico ci ha fatto incontrare, eravamo a Bologna in Piazza Santo Stefano, io mi portai lo spartito originale della Montanara. Ma più che altro me lo portai anche un po' per rompere il ghiaccio, nel senso che al di là della professionalità, diciamo, che io esercitavo a Bologna, questo aspetto invece che per me era di passione, diciamo, non professionale in senso stretto, era uno degli elementi che potevano essere di comune, diciamo, di terreno comune. e gli diedi questo spartito dicendo le altre cose, io a Trento faccio, sono presidente di questo coso, eccetera. E lui prese questo spartito e se lo infilò sotto le gambe in carrozzella e non disse niente. Poi ci vedemmo un'altra volta e poi invece la terza volta, quando ci siamo rivisti, a un certo punto mi guarda e mi comincia a sorridere e dice: ma io non mi sono mica dimenticato, sai, della Montanara, raccontami un po' del coro, perché questa cosa mi incuriosisce e vorrei conoscerlo. E da lì nasce questo rapporto di conoscenza che si nutre di frequentazioni a casa sua, talché noi qualche tempo dopo abbiamo preso un pullman e siamo scesi per la prima volta a casa sua a provare insieme. Lui ci ha ascoltato e ha cercato di entrare, insomma, nella logica del coro, nelle dinamiche del coro, perché gli era incuriosito e gli piaceva la passionalità che il coro esprimeva. Lui era un musicista che veniva dalla professionalità musicale, un allievo di Abbado, insomma, un musicista diciamo che proveniva dai quartieri alti. Lei deve tener conto che i coristi in larga parte non conoscono la musica, quindi cantano a orecchio.
0: Certo.
1: L'idea di questa passione che metteva insieme sentimenti, musica e li trasformava dentro a uno stato insieme come quello del coro era un elemento che lo affascinava.
0: Come avete scelto i brani per questo concerto, ricordo, per questo concerto omaggio che dopodomani sarà approvato?
1: Ma dunque, noi intanto abbiamo scelto questa formula della prova aperta perché era una formula cara ad Ezio.
0: Ma prova aperta che presuppone poi un concerto a seguire, immagino.
1: Sì, no, certo, è una prova concerto, per cui su almeno un paio di canzoni è una prova in senso stretto, cioè il maestro può riservarsi di fermare, di riprovare, di far capire come è costruito un
0: Certo.
1: pezzo, di smontarlo e di far capire alla gente come si lavora e come si costruisce. Questo era nella logica di Ezio e nella logica, se si vuole, di che storia è la musica, cioè fare entrare dal di dentro, diciamo, dell'architettura musicale la gente che ascolta, e poi naturalmente un omaggio che sarà un omaggio in larga parte con pezzi del repertorio nostro tradizionale che lui conosceva bene e che avevamo anche cantato con lui, sicuramente almeno un pezzo del repertorio russo che dedicheremo, insomma, adesso sicuramente.
0: E questo è immagino, un tipo di omaggio, progetto, ricordo che voi volete portare avanti nel tempo, cioè non si esaurisce nell'iniziativa di quest'anno, ma credo che per voi l'esempio di Bosso rimanga un esempio da portare avanti, da custodire per un po', insomma, così come parte integrante della storia della Sosat.
1: Ma certamente per noi l'incontro con Ezio è stato un punto fondamentale nel nostro percorso musicale ed umano. Non abbiamo mai sino a qui usato una sistematicità nel ricordo. Abbiamo dedicato a lui dei concerti, abbiamo dedicato a lui dei pezzi. Quando Bruno Luchi mi ha detto che voleva fare questa cosa, io ho aderito subito e diciamo con entusiasmo alla cosa.
0: Ho
1: Quindi non
0: letto che
1: ci
0: ci
1: siamo
0: sono, mi
1: dati
0: scusi se la
1: benissimo.
0: interrompo, ho letto che ci sono anche delle
1: Prego.
0: foto di Bosso, ma sono foto che riprendono Bosso o foto fatte da Bosso? Io questo non l'ho capito.
1: No, sono foto fatte da Fabio Lucchi, da Bruno Lucchi,
0: Ah, ecco, quindi anche
1: a Ezio
0: fotografo in
1: Costa.
0: questa
1: Sì,
0: circostanza, diciamo, oltre che scultore, certo.
1: perché Bruno, esatto, perché Bruno è un artista tutto tondo e quindi sa lavorare le immagini, ce ne sono alcune di molto belle, di molto intense, quindi ha costruito questa mostra con le sue fotografie e noi cantiamo tra le quindi sa lavorare le immagini, ce ne sono alcune di molto belle, di molto intense, quindi ha costruito questa mostra con le sue fotografie e noi cantiamo tra le fotografie di Ezio, insomma, quindi

0: Una cosa ogni anno a Ezio è un punto fermo, diciamo così.
1: Lei che sul posto che tipo di partecipazione ha visto? Dico, non soltanto ovviamente il vostro e dopodomani, ma anche per tutta quanta l'iniziativa. Cioè, voglio dire, c'è ancora un, immagino proprio di sì, ma insomma un pubblico affettuosamente legato al ricordo di Bosso.
0: Ma certamente sì, perché Ezio è stata una figura di confine, o come dico io, mi piace dirlo e vorrei essere capito per il verso giusto, è stata una dismisura. Cioè, Ezio è stato un grande uomo di musica, ma era anche uno che riusciva a catturare, diciamo, o a calamitare un'attenzione interiore, una capacità di movimento interiore non banale. E quindi ha suscitato intorno non solo l'ammirazione per quanto è riuscito a fare in campo musicale, sia in termini di composizione o anche certe interpretazioni beethoveniane che sono memorabili, a mio dire, di Ezio, ma anche per come si è rapportato con il pubblico, con la gente lo ha molto nel cuore e delle volte mi sorprende, o come dire, mi sorprendo a sorprendermi di quanto ancora rimanga dell'umanità che grazie alla musica è riuscito a seminare.
1: Benissimo, io allora nel ringraziare Andrea Zanotti, presidente della SOSAT, voglio anche ricordare che dopodomani alle Vico Terme alle 20:30 ci sarà questa prova concerto dedicata a Ezio Bosso, amico della SOSAT, amico delle Vico Terme, ma tutto il territorio e in tutto un periodo lungo, quello dell'estate 2026, ha voluto accudire il ricordo di Ezio Bosso anche attraverso questa mostra naturalmente che abbiamo citato e che continuerà. Immagino ancora questa mostra che, come diciamo un attimo fa, ha portato le opere di Bruno Lucchi, stabilendo una sorta di legame, ancora ristabilendo una sorta di legame tra lo scultore trentino Bruno Lucchi e Ezio Bosso, ma direi più in generale tra Ezio Bosso e questo territorio trentino. E dunque ecco che assume un senso molto particolare questa prova concerto di dopodomani. Ci lasciamo, Andrea Zanotti, con un ascolto del vostro coro. Che canta La Rosa delle Alpi, un brano tradizionale rielaborato da Franco Sartori. Grazie per essere stato con noi, Andrea Zanotti.
0: Grazie a voi, grazie
1: Arrivederci.
0: dell'invito.

Si intitola La Rosa delle Alpi, questo canto tradizionale trentino, rielaborato da Franco Sartori, compositore trentino anche lui, vissuto tra il 1892 e il 1965. Noi l'abbiamo ascoltato dal coro della SOSAT, il coro trentino della SOSAT, che appunto dopodomani ricorderà Ezio Bosso, con il quale ha collaborato e con il quale ha stabilito anche un percorso di vita molto proficuo, dicevo, ricorderà Ezio Bosso con una prova concerto a Levico Terme. E adesso apriamo il secondo cartellone di serata. Il Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, ci riporta a Londra. Non alla Royal Albert Hall stavolta, ma alla Barbican Hall, con un concerto registrato lo scorso 10 maggio. Un concerto che ha al centro della scena la London Symphony Orchestra, diretta dal suo direttore principale, che è Antonio Pappano. Antonio Pappano lo conosciamo benissimo, per fortuna. E lui a Londra ha spiccato il volo, potremmo dire, come direttore musicale alla Royal Opera House Covent Garden dal 2002 per 20 anni praticamente. Poi è stato per quasi 20 anni, 18 anni, dal 2005 al 2023, qui a Roma come direttore musicale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, oggi appunto è direttore principale della London Symphony Orchestra, con la quale in realtà collabora da 30 anni, perché la prima volta che è salito sul podio della London Symphony Pappano era nel 1996. È, come dicevamo, come ho detto, credo forse ieri, una serata molto British, perché abbiamo ascoltato la Scottish Orchestra prima, la BBC Scottish Symphony Orchestra, siamo stati ai Proms, adesso un concerto alla London Symphony con un compositore inglese ad aprire il programma, perché il primo brano che ascolteremo è la Sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten. E la Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten ha una storia molto curiosa, perché innanzitutto è un pezzo giovanile che Britten ha scritto a 27 anni nel 1940, è forse il pezzo che segna la fine della fase giovanile e con la sua piena maturità di scrittura introduce invece alla parte sicuramente a un'altra fase della carriera di Britten stesso. E poi ha una storia curiosa, perché in realtà nasce come commissione che a Britten arriva al British Council perché possa realizzare un grande evento celebrativo in un paese straniero che non gli viene specificato. Britten accetta questa commissione, però chiede di poter avere piena libertà di scrittura, cioè di scegliere il genere, di scegliere l'organico e tutto quanto. Mentre sta già scrivendo, però, viene a sapere che in realtà la commissione che ha ricevuto è l'anniversario della dinastia regnante in Giappone, la dinastia Mikado. Ed è una commissione che anche altri compositori hanno accettato, per esempio Richard Strauss, per esempio Jacques Ibert. Quindi Britten in realtà stava già scrivendo, quando viene a sapere questa cosa. E che cosa sta scrivendo? Una sinfonia da Requiem che lui dedica ai suoi genitori morti pochi anni prima. Un brano poco celebrativo, certamente più vicino alle posizioni pacifiste del compositore che invece a quelle dell'imperatore del Giappone, che in quel momento è impegnato peraltro in vari conflitti. E quando finalmente Britten consegna il lavoro, si vede poi recapitare una lettera dal Giappone, dove viene scritto il fratello del primo ministro giapponese, scrive una lettera dove dice: "Temiamo che il compositore non abbia assolutamente compreso i nostri desideri. Oltre ad essere una musica puramente religiosa di tipo cristiano, ha un tono malinconico che la rende inadatta ad essere eseguita in occasione di una simile nostra celebrazione nazionale." Risultato: sarebbe stata presentata a New York alla Carnegie Hall nel 1941 e in Giappone sarebbe arrivata solo 15 anni più tardi. Peccato per i giapponesi, ma insomma, speriamo che Britten sia stato pagato lo stesso. A noi resta questa bella sinfonia da Requiem, opera 20, che adesso ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. Sono tre le parti che la compongono. Prima un lacrimosa con indicazioni dinamiche andante ben misurato. Poi Dies Irae, allegro con fuoco,
e poi Requiem Aeternam, andante molto tranquillo. Dura circa 21 minuti, Sinfonia da Requiem opera 20 di Benjamin Britten, London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten in tre parti, Lacrimosa, Dies Irae, Requiem Aeternam, scritta nel 1940, dunque opera di un autore 27enne. All'epoca l'abbiamo ascoltata dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. E adesso la seconda parte, anzi non è la seconda parte, in realtà la seconda parte di questo concerto noi l'ascolteremo domani alle 23 e comprende e include la sesta Sinfonia di Tchaikovsky, la Patetica, dunque un programma molto lungo, perché invece in questa parte che trasmettiamo stasera c'è ancora spazio per la Sinfonia numero 2 di Leonard Bernstein, The Age of Anxiety, scritta nel 1949, l'ascoltiamo ancora naturalmente da London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano, ma qui c'è un solista, l'intervento di un solista. Sebbene si tratti di una sinfonia, in realtà questa nasce come sinfonia per pianoforte e orchestra per scelta dello stesso Bernstein, e il pianista è Denis Kazukin. Denis Kazukin è un pianista russo che ha conquistato fama importante internazionale dopo il primo premio al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles nel 2010, quando aveva 23 anni, ha vinto Kazukin, e da quel momento ha cominciato naturalmente a imporsi sulla scena internazionale affiancando orchestre importanti come quella, appunto, come la London Symphony Orchestra di cui stiamo parlando stasera, ma anche la Chicago Symphony, l'orchestra del Concertgebouw, la Staatskapelle di Berlino. È ospite di grandi festival, proprio come i BBC Proms, per esempio, il Festival di Verbier. Ecco, e tra l'altro anche un'intensa attività cameristica. Kazukin, scegliendo partner di grande livello, mi riferisco per esempio a Janine Jansen oppure a Leonidas Kavakos, quindi stiamo parlando di un pianista che evidentemente è molto accreditato a livello internazionale, sia in ambito sinfonico sia in ambito cameristico. Del resto è un pianista ancora giovane, ma è arrivato ai 40 anni proprio da pochissimo, e quindi già sulla soglia di una maturità piena per quello che riguarda ovviamente il livello interpretativo. E, per quanto riguarda il lavoro che stiamo per ascoltare, The Age of Anxiety di Bernstein, nasce nel 1949, o meglio nasce un po' prima, perché Bernstein ci ha messo un po' a scriverlo. L'idea è del 47, quando Bernstein lesse per la prima volta il poema, appunto, di Winston Hugh Oden, The Age of Anxiety, appunto. Ed era sostanzialmente il poema di un uomo alla ricerca della fede in un mondo privo di fede. Questa cosa aveva conquistato Bernstein, che decise di farne una trasposizione musicale. Quello era un periodo in cui Bernstein era già un compositore molto molto importante, oltre che un direttore d'orchestra importante, quindi era richiesto in tutto il mondo, e allora cominciò a dedicare a questa sinfonia numero 2 un po' i ritagli di tempo, e lui stesso poi avrebbe spiegato la composizione di questa sinfonia aveva assunto un carattere compulsivo. Ci lavorai senza sosta a Philadelphia, a Richmond, a Tel Aviv, sugli aerei, nelle hall degli hotel, ovunque. Comunque, in 2 anni completò la sinfonia, 1949 a New York, e 3 settimane dopo la definizione dell'ultima nota, diciamo così, l'8 aprile, la sinfonia fu finalmente eseguita a Boston con il compositore come solista al pianoforte. E, lui la chiama sinfonia, l'abbiamo detto, ma The Age of Anxiety in realtà si discosta molto da quella che è la forma tradizionale della sinfonia, perché non è la classica opera in 4 movimenti, solo orchestrale, invece prevede, come abbiamo detto, il pianoforte solista, e poi è divisa, per quanto riguarda la struttura è divisa in 6 sottosezioni, in questo rispecchiando il testo letterario di Oden da cui trae spunto. E queste 6 sottosezioni sono suddivise equamente in 2 parti che poi vengono eseguite senza pausa. Quindi in realtà la prima parte è data da 3 numeri, il prologo, le 7 età, le 7 tappe. La seconda parte da altri 3 numeri con perfetta simmetria, che sono il canto funebre, la maschera, l'epilogo. Quindi 6 sottosezioni in 2 parti eseguite senza soluzione di continuità. Così nasce la sinfonia numero 2 di Age of Anxiety
dal poema di Winston Hugh Oden per pianoforte e orchestra di Leonard Bernstein. L'ascoltiamo nella rilettura della London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. Il pianista è Denis Kazukin.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 2 di Age of Anxiety di Leonard Bernstein, tratta dal poema omonimo di ispirata dal poema omonimo di Winston Hugh Oden, una sinfonia per pianoforte e orchestra, questa di Bernstein. Il pianista era Denis Kazukin, pianista russo, il direttore d'orchestra era Antonio Pappano, sul podio della London Symphony Orchestra. Ed era questo il secondo e ultimo pezzo di questa prima parte di concerto della London Symphony Orchestra, registrato al Barbican Hall di Londra il 10 maggio del 2026, perché la seconda parte del concerto, con la sinfonia numero 6 patetica di Tchaikovsky, andrà in onda domani alle 23. E intanto comunque i cartelloni, lo ricordo, sono sempre ascoltabili sul sito per 10 giorni, e questo vale per quanto riguarda la puntata di stasera, sia per questo concerto della London Symphony Orchestra sia per quello precedente in diretta della BBC Scottish Symphony Orchestra. Adesso dunque siamo a circa 24 minuti dalla fine di questa puntata, e dunque resta il tempo, dopo la chiusura di questo secondo cartellone Festival dei Festival, resta il tempo per ascoltare ancora musica. E vogliamo adesso prendere in considerazione un CD che è uscito per Suonare Records da poco e che festeggia in qualche modo il premio Regina Elisabetta 2025, conquistato, il primo premio conquistato da Ettore Pagano, violoncellista romano di 23 anni, al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles nello scorso mese di maggio, precisamente la notte tra il 30 e il 31 maggio, primo premio nella categoria violoncello, ed è la prima volta nella storia che un musicista italiano è arrivato sul gradino più alto del podio per questo concorso, superando naturalmente una agguerritissima schiera di concorrenti da tutte le parti del mondo. In questo disco di cui vi dicevo, Ettore Pagano suona in duo con Monica Cattarossi al pianoforte, e ci sono pagine di Debussy, Paganini, Rossini e César Franck. E noi cominciamo proprio da César Franck, facendo ascoltare l'Allegro dalla sonata in La maggiore. E di Pagano ve ne accorgerete facilmente, ma molti lo conoscono già naturalmente, si può apprezzare veramente la sicurezza dei mezzi tecnici che ha, e anche una grande personalità musicale, grande se riferita ai suoi 23 anni. È davvero un piacere vedere e sentire suonare Ettore Pagano. In questa circostanza lo sentiamo soltanto nella sonata in La maggiore di César Franck. Questo è l'Allegro, ovvero il secondo movimento. Ettore Pagano, violoncello, Monica Cattarossi, pianoforte.

Era l'Allegro dalla sonata in La maggiore di César Franck, qui per violoncello e pianoforte. In realtà questa sonata è originariamente scritta per violino, l'aveva scritta César Franck come dono di nozze per un violinista, ma poi esiste anche in versione con il violoncello, in una trascrizione di un famoso violoncellista dell'epoca di César Franck, ovvero Jules Delsarte, una trascrizione che lo stesso César Franck aveva approvato in vita. E dunque qui l'abbiamo ascoltata da Ettore Pagano, violoncellista, Monica Cattarossi, pianista. Anche Monica Cattarossi è una camerista di grande esperienza e sono, se parliamo di violoncellisti, sono molti quelli con i quali Monica Cattarossi ha stretto collaborazioni importanti, Enrico Dindo, ma anche Antonio Meneses, ancora Rocco Filippini, per parlare di musicisti che non ci sono più, ma che hanno rappresentato un momento importantissimo della storia della musica da camera italiana. Un dato in più aggiungo a quanto dicevo prima su Ettore Pagano, vincitore del concorso Regina Elisabetta qualche mese fa. Quando ha inciso questa sonata e questo disco di cui stiamo parlando, Ettore Pagano di anni ne aveva 19, adesso ne ha 23. E quello che però vi stiamo facendo ascoltare è l'approccio al discorso, appunto, all'esecuzione di un ragazzo di 19 anni, quindi questo aggiunge ancora maggiore interesse al cimento, possiamo dire così. Adesso ascoltiamo un brano di grande virtuosismo, un brano di Niccolò Paganini, Introduzione e variazioni sul tema Dal tuo stellato soglio dal Mosè di Rossini. Anche questo nasce per violino, noi l'ascoltiamo naturalmente nella versione per violoncello e pianoforte da Ettore Pagano e Monica Cattarossi.

E abbiamo ascoltato ancora una volta Ettore Pagano al violoncello con Monica Cattarossi, pianista, e questo era un brano di Niccolò Paganini, Introduzione e variazioni dal Mosè di Rossini, dalla preghiera appunto del Mosè di Rossini, in cui Pagano può mettere a frutto questa tecnica da virtuoso, questa grande sicurezza dei propri mezzi. Insomma, è un violoncellista molto molto interessante. Non a caso ha vinto un premio tanto importante soltanto qualche mese fa, maggio 2026. Era l'ultimo ascolto di questa puntata di martedì 8 settembre 2026 di Radio 3 Suite. Voglio ricordarvi che la trasmissione è realizzata da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio, e questa sera alla console si sono alternati Fabio Melis e Luca De Ioris. Il regista Attilio Fortunato vi saluta naturalmente insieme a me. Noi vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata di Radio 3 Suite. Anche domani tanta musica, anche domani i Proms, anche domani Pappano con la London Symphony Orchestra. Insomma, vale la pena seguire un'altra puntata di Radio 3 Suite domani, mercoledì 9 settembre. Buonanotte da Stefano Valanzuola.

0: È un blues toscano, un blues viscerale, il buio dentro me che arriva dalle canzoni di un poeta musicista di Pratomagno, siamo tra Firenze e Arezzo, tra il Casentino e Valdarno. Si chiama Stefano Donato e il suo primo album è pubblicato da Materiali Sonori, si intitola Canzoni dallo Scaleo, un titolo da prendere alla lettera perché Stefano Donato, oltre al bluesman, è anche artigiano dell'edilizia, cioè, come scrive lui, un imbianchino, e molte delle sue canzoni sono nate proprio su uno scaleo che è strumento di lavoro ma anche di ispirazione, dove pensare a bozzare blues d'amore, di rabbia, di vita. Con lui in questa avventura qua e là nei brani troviamo l'esperto bassista e produttore Arlo Bigazzi, il tastierista dei Negrita Guglielmo Ridolfo Gagliano e il virtuoso chitarrista di origine tedesca Ulrich Sandner. E il titolare Stefano Donato, voce e armonica, allora da Canzoni dallo Scaleo ascoltiamo anche Come un serpente.
1: Hai partorito un pensiero l'hai affogato in un sospiro

0: e dai blues toscani prodotti dalla Materiali Sonori, firmati dal poeta e musicista Stefano Donato, siamo atterrati sulle multiforme canzoni incise da Marco Del Bene, producer elettronico conosciuto anche con l'alias MKDB, un musicista che compone tanto per il cinema, per performance audiovisive, che segue un percorso elettronico sperimentale e che ora ha aggiunto un tassello nuovo al proprio percorso artistico pubblicando un album di canzoni, o meglio una sorta di concept album che usa il formato canzone a tutto tondo, dal blues alle ballad, dal pop al rap, ad urgenze sonore più aggressive. L'album si intitola Osaka I Dance, pubblicato dalla propria etichetta, la Instant Crush Records, che Marco Del Bene ha messo in piedi insieme a Gianluca Torresi. I temi che attraversano le canzoni sono legati ad uno stupore sgomento per il continuo susseguirsi di guerre, per il riarmo mondiale, per l'escalation di violenza, autoritarismo e nazionalismo a cui stiamo assistendo in questi tempi moderni e tecnologici. Una perdita di umanità che Marco Del Bene affronta nel suo disco Osaka I Dance con la collaborazione vocale di Sofia DB, un disco dal quale abbiamo già ascoltato I Peace, e continuiamo a sfogliarlo arrivando anche per contrasto a questa Mundos Rotos. Marco Del Bene aka MKDB.
1: Mundos Rotos. Giants and tyrants on the throne. But we still move. We still breathe. Skyscrapers are

e dalle urgenze del produttore elettronico Marco Del Bene alle prese con il formato canzone, qui nella notte dibattiti è arrivato il nuovo disco di Cecilia, cantautrice, arpista torinese che ha firmato il terzo album, si intitola Edelweiss Eulogy. E abbiamo già ascoltato la prima traccia, Prairie, e abbiamo così già potuto apprezzare, intravedere l'idea di canzone di Cecilia, cioè attraversare folk e melodie di stampo tradizionale con il proprio approccio contemporaneo, a tratti cameristico probabilmente, questo arriva dalla sua formazione classica, un racconto sonoro etereo e materico allo stesso tempo, un lavoro spontaneo registrato in presa diretta con un organico di flauto, tromba, tastiere, chitarra e batteria a muoversi, intorno alla centralità di arpa e voce.

Edelweiss Eulogy, il nuovo disco di Cecilia, artista e cantautrice torinese che con il proprio strumento d'elezione, l'arpa, attraversa il formato canzone, ne dà una propria visione, come dicevo, piena di dualismi, celestiale e concreto, gioioso e scuro. Viene descritto un universo meraviglioso di natura, di stelle alpine che attende l'apocalisse. Danilo Pastore, Rebecca Viora, Luca Benedetto, Carlotta Sillano e Filippo Cornaglia, le musiciste e i musicisti che accompagnano Cecilia, voce e arpa, così come il Vox Viva Ensemble presente nella title track Edelweiss Eulogy, lavoro pubblicato dalla label Maya e dedicato al batterista e compositore della scena torinese scomparso prematuramente, Alan Brunetta. Folk che ora arriva dalla terra madre, potremmo dire così, cioè dall'Inghilterra e dall'album d'esordio di un trio, si sono chiamati Hebel, e le loro ballate affondano le radici nelle tradizioni musicali inglesi, scozzesi, irlandesi e anche italiane, che c'è un riferimento alla pizzica di San Vito dei Normanni. Usiamo il suono profondo del tamburo, quello avvolgente del violoncello, la brezza leggera della chitarra e del buzuki, e poi mandolino e bodhran. Tutti e tre i componenti cantano. Questa è la loro Ordinary Man, Hebel.

E dal classico folk inglese del trio Hebble siamo felicemente atterrati in Brasile con Nilza Costa, o meglio abbiamo incontrato le cantigas della cantante e compositrice brasiliana di Salvador de Bahia, che da una ventina d'anni è approdata a sua volta in Emilia Romagna, Bologna, e in particolare negli ultimi anni agita la scena con un ottimo quartetto stabile formato da Daniele Santimone, chitarre e basso, Roberto Rossi, batterie e percussioni, e Maurizio Piancastelli, tromba ed elettronica. Cantigas è anche il titolo del nuovo album di Nilza Costa, è il secondo che pubblica per la label della provincia di Ravenna, Brutture Moderne, ed è un album ricchissimo di suoni, di lingue, di spiritualità. Le cantigas sono canti sacri tramandati oralmente, che rappresentano un ponte di comunicazione diretto con le divinità Yoruba, Orisha. E ogni brano del disco rappresenta un orisha. Abbiamo già ascoltato la forza evocativa tradizionale di Ogum Suite, una protezione per affrontare le avversità della vita, e ora ci affidiamo a Oxum, l'orisha femminile dell'acqua dolce. Cantigas il disco, qui al sintetizzatore si aggiunge Alfonso Santimone, la titolare alla voce Nilza Costa.

Swamp Demon, brano tratto da Sunset to Dawn, disco uscito nel 1974 su Muse Records a nome di Kenny Barron, pianista di Philadelphia, un musicista che ha attraversato la storia del jazz da protagonista, anche se spesso in gruppi a nome di altri. Ha suonato con musicisti molto importanti come Dizzy Gillespie, Yusef Lateef, Freddie Hubbard e Stan Getz. Sunset to Dawn è il suo debutto, un disco che spazia tra le diverse forme jazz che convivevano negli anni 70, si va dal post-bop al soul jazz, al jazz funk elettrico di ispirazione davisiana. Abbiamo ascoltato Kenny Barron al pianoforte elettrico, alla testa di un bel quintetto, con Bob Cranshaw al basso elettrico, Freddie Waits alla batteria, Richard Landrum conga e percussioni, Warren Smith vibrafono e percussioni. Il debutto di Kenny Barron è stato ristampato dalla Time Traveler Recordings, un'etichetta neonata che appunto si occupa e si occuperà di ristampe. Noi proseguiamo con un altro disco del catalogo di Muse Records che viene ristampato da Time Traveler Recordings, ovvero Cosmos Nucleus a nome di Carlos Garnett.

Ed è proprio il suono degli anni 70, un suono molto comunitario, un suono che voleva parlare alle persone e in questo caso che metteva insieme le varie anime della musica nera degli anni 70, dal funk al soul allo spiritual jazz. In questo disco che abbiamo ascoltato, registrato nel 1976 dalla sassofonista panamense Carlos Garnett, una produzione importante, visto che Garnett è alla testa di un ensemble di 26 elementi con alcuni musicisti di spicco come i trombettisti Roy Campbell e Ahmed Abdul-Malik, come il trombonista Clifton Anderson e il bassista Cecil McBee, e al pianoforte elettrico c'è anche Kenny Kirkland. Questo disco, Cosmos Nucleus, dal quale abbiamo ascoltato Mystery of Ages, è uno dei dischi del catalogo Muse che viene ristampato da Time Traveler Recordings, una nuova avventura dell'onnipresente Zev Feldman, un produttore discografico, soprannominato anche Jazz Detective perché spesso lavora su materiali inediti, ma non sempre, perché come in questo caso si tratta piuttosto di far rivivere un catalogo, di rilanciarlo, di restaurarlo, dandogli una nuova veste. Stiamo parlando appunto del catalogo Muse Records. E allora da questo stesso disco vi proponiamo un altro ascolto, un brano intitolato Kafira.

Kafira, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che esaltava le prodezze solistiche e espressive, liriche del sassofonista Carlos Garnett. È stato ristampato uno dei dischi che lui pubblicò per l'etichetta Muse Records, il cui catalogo viene in parte ristampato oggi dalla Time Traveler Recording. Carlos Garnett, un musicista panamense, autodidatta, che era stato influenzato da musicisti come James Moody, Paul Desmond e Zoot Sims, tra gli altri sassofonisti, che poi si trasferisce da Panama a New York, dove naturalmente amplia i propri orizzonti e poi ha una serie di incontri e di collaborazioni di lungo corso abbastanza importanti, come quelle con Freddie Hubbard, Art Blakey and the Jazz Messengers, Andrew Hill, Charles Mingus, Miles Davis e Pharoah Sanders. Questo il percorso di Carlos Garnett, che comunque pubblicava appunto anche dischi a suo nome, compreso questo Cosmos Nucleus. E noi continuiamo a esplorare il catalogo della Muse Records con tre dischi che vengono ristampati dalla Time Traveler Recordings. Abbiamo detto, questa è un progetto di ristampe che non verrà dedicato solo al jazz, ma piuttosto accoglierà il lavoro ristampato con cura di alcuni heritage artists, anche in ambiti diversi. Ed è interessante questa definizione, heritage artists, come artisti, diciamo, che fanno parte del patrimonio culturale di un paese. In questo caso, naturalmente, stiamo parlando degli Stati Uniti. Comunque sia, noi proseguiamo con un altro disco. Siamo sempre in quegli anni, negli anni 70. Del resto, la Muse Records è stata fondata da Joe Fields nel 72, e tra i dischi del suo catalogo troviamo questo The Free Slave, registrato negli anni 70 dal batterista Roy Brooks in quintetto, e il brano che ascoltiamo si intitola Will Pan's Walk.

Woody Shaw alla tromba, George Coleman sax tenore, Hugh Lawson pianoforte, Cecil McBee al basso e Roy Brooks alla batteria. Si sentiva anche nell'audio di questa registrazione dal vivo la complicità dei musicisti mentre suonavano in un locale a Baltimora, registrazione effettuata al The Left Bank Jazz Society il 26 aprile del 1970. Uscita questa registrazione con il titolo The Free Slave per la Muse Recordings e a nome di Roy Brooks, del batterista Roy Brooks, e ora ristampata dall'etichetta Time Traveler Recordings, un'etichetta che ristampa tre dischi del catalogo Muse: The Free Slave, questo che abbiamo ascoltato a nome di Roy Brooks, Sunset to Dawn di Kenny Barron e Cosmos Nucleus di Carlos Garnett. E ora proseguiamo sempre con un'altra ristampa. Gli anni sono più o meno gli stessi, il suono cambia un po', e in questo d'altra ristampa c'è ancora lo zampino di Zev Feldman, questa volta per l'etichetta Resonance Records, un'etichetta che ha ormai un catalogo molto ampio di ristampe e soprattutto di inediti. Questo che vi facciamo ascoltare non è un inedito, ma è un'edizione speciale, un'edizione estesa. Allora noi iniziamo ad esplorare questo jazz fortemente influenzato dalla musica brasiliana, a partire da questo brano che è firmato da un musicista come Milton Nascimento e si intitola Clove and Cinnamon, ovvero cravo e canela.

Per l'etichetta Douglas Records, etichetta del produttore Alan Douglas, che aveva l'abitudine di rilavorare in modo importante le registrazioni che gli venivano affidate, così come aveva fatto con quelle del chitarrista Jimi Hendrix, così fece anche con questa registrazione del sassofonista Charlie Rouse, un musicista noto ai più per aver suonato lungamente con Thelonious Monk, ma che appunto qui abbiamo ascoltato alla testa di un ensemble nutrito di musicisti che comprendeva anche il trombettista Claudio Roditi, il pianista Don Salvador, il bassista Ron Carter e il batterista Portigno, tra gli altri. Questa versione che è stata ristampata dalla Resonance Records ci offre non solo questa versione originale, così come abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Clove and Cinnamon, ma ci riporta lo stesso disco per intero, così come era stato inizialmente registrato dal produttore George Klaben, che è attualmente co-presidente e anche fondatore di Resonance Records, che ristampa questo disco. Era stato lui a registrare il gruppo di Charlie Rouse e la differenza di suono si sente. Allora, ascoltiamoli con questo brano intitolato Backwards Echo, The Charlie Rouse Band.

0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Nona puntata.
1: Beccuccio era comunista e mi disse che aveva fatto la guerra. Gli avevo chiesto se era stato soldato. Sono stato in Germania, mi disse. Allora pensai a Carlotta, se era ancor viva e se mai più le sarebbe toccato di svegliarsi un mattino come me a una finestra di Valsalice davanti a quegli alberi. Abbiamo anche il tram, disse Beccuccio. Scese a pagare e non facemmo colazione. Il padrone in mutande e gilet ci guardò passare senza dir nulla. Io pensavo che le cose importanti succedono sempre dove una non crederebbe. Un alberguccio miserabile, una stanza col catino, lenzuola da entrarci al buio. Fuori Beccuccio fumava nel primo sole.

Rientrai in albergo sola. Non ero stanca, ero calma e contenta. Beccuccio mi aveva capita, non aveva insistito per accompagnarmi. Ero tanto contenta che fui sul punto di dirmi: «Fino a domenica lo vedrò quando vorrò». Ma sapevo che non dovevo far questo. Già il gesto di Beccuccio di pigliarmi per il mento e guardarmi dentro gli occhi mi aveva seccata. In albergo Mariuccia, che mi portò la colazione, vide il letto intatto e sgranò gli occhi. Pensai che faccia avrebbe fatto se mi avesse veduta un'ora prima. Le dissi che non c'ero per nessuno e che volevo fare il bagno. Quel mattino telefonai a Febo in via Po. Non c'era, rispose Beccuccio. Mi disse signorina con la voce solita. Lasciai detto di dire certe cose a Febo e fui libera. Cercai Momina al telefono, non c'era. Cercai Mariella. Erano andate alla messa per una nobildonna loro parente, morta da poche settimane. La chiesa, la sapevo, era la crocetta. Uscii passo passo sui viali che mettevano le prime foglie in quei giorni e pensavo ai boschetti di Valsalice. Arrivai alla crocetta che la funzione era finita. C'erano ancora il cartello bianco e nero e i paramenti mortuari sulla facciata della chiesa. Lessi il nome della morta. Era stata una terziaria, una mezza monaca. Un gruppo di ragazze e signore cianciavano salendo su una grossa automobile nera. Qualcuno mi aveva detto che l'inferriata che chiudeva quelle colonne in cima ai gradini era stata fatta coi soldi di un lascito perché i mendicanti non entrassero sotto il colonnato. Una donna seduta a un cesto sui gradini vendeva violette.

0: Non so perché pensai di entrare. Dentro la chiesa era freddo e in fondo un sacrestano spegneva le ultime candele. Mi fermai in piedi vicino a un pilastro. Tutte le chiese sono uguali. Fiutai odore di incenso e di fiori guasti. Pensai che anche i preti si intendevano di arredamento, ma a loro non costava fatica. Era sempre lo stesso. La gente ci veniva comunque. Due donne uscirono dall'ombra, Rosetta e sua madre. Ci salutammo con un cenno. Sulla porta toccarono l'acqua santiera e si segnarono. La madre era in pelliccia col velo nero. Fuori ci salutammo e Rosetta mi disse di accompagnarle fino a casa, due passi. Parlottammo così del più e del meno. La madre mi fece i complimenti per il negozio. Teneva in mano il libricino nero. Nonostante la pelliccia aveva un'aria casalinga e anche parlando si stupiva di tutto, sospirava. Si fermarono davanti al cancello di una villetta coperta d'edera. «Venga a trovarci», disse la madre. «La casa è piccola, ma lei scuserà». Rosetta taceva, poi disse che accompagnava me fino al tram. La madre disse «Non tardare, l'affido a lei». Ci allontanammo sul piccolo viale. Mi informai di Momina e Mariella. Chiesi se c'era molta gente. «Non trova», disse Rosetta, «che fare nello stesso modo funerali, battesimi e nozze è una cosa ingiusta». Capisco sposarsi o anche nascere, c'è chi ci si diverte e vuol parlarne, ma chi muore dovrebbe essere lasciato solo. Perché tormentarlo ancora? Qualche morto ci tiene, le dissi. Una volta almeno i suicidi li seppellivano di nascosto. Io non risposi, camminavo. Dissi a un tratto, non tormentiamoli anche noi. Quando ci fermammo sull'angolo, dissi, Rosetta, lei vuole bene a sua madre?
1: Suppongo di sì, brontolò.
0: Perché sua madre gliene vuole molto, dissi. Guardi i fiori su quell'albero, sembrano fiocchi di tulle bianco. Quel pomeriggio rividi Becuccio. Era salito su una scala per attaccare un lampadario e parlammo dall'alto in basso della lampada. Rividi Febo e stavamo sfogliando fotografie nel salone quando mi accorsi che Becuccio era entrato senza rumore. Mi salì al viso un'ondata di sangue, mi tremarono le ginocchia. «Che c'è?» balbettai. Ma Becuccio tranquillo disse che sotto mi cercavano. Era Morelli con certe signore che venivano a visitare i lavori. Li misi in mano di Febo e scesi a parlare con gli elettricisti. Ormai da un giorno all'altro poteva arrivare Madame, la valanga dell'inaugurazione staccarsi. Becuccio su e giù per la scaletta mi strizzò l'occhio come a dire «faccio io». Febo, Morelli e le signore se ne andarono presto, invitandomi a un tè. Dissi di no che restavo. Restai per provare Becuccio. Nelle sale vuote, qualcuna in penombra, qualcuna accecante, mi aspettavo a ogni passo di vedermelo comparire davanti. Invece lo trovai sulla porta, che si infilava la giacca. «Va a casa, Becuccio?» «Ah, è qui», disse lui. «Prende il vermouth». Andammo al caffè di fronte, dove eravamo entrati il primo giorno. La cassiera mi guardò come allora. Becuccio raccontava che ce l'aveva su con Febo, che dopo aver fatto rifare i palchetti tre volte parlava ancora di cambiare la posizione dei fili e rompere gli zoccoli. Becuccio disse che di gente come Febo ne aveva conosciuta da soldato, gli ufficiali effettivi. «Saprà il suo mestiere», disse, «deve saperlo per forza. Anche quelli lo sapevano, ma non mi piace la gente che butta via il materiale». Bevendo il vermouth feci un cenno di brindisi, un saluto con gli occhi, e Becuccio corrugò la fronte e sorrise. No, non era un ragazzo. Così, quella sera mi trovai con Momina e Rosetta nelle sale dei pittori, dove avevamo deciso quella gita a Saint Vincent. Qualcuno esponeva dei quadri, ma non c'era bisogno di guardarli. Ce ne stemmo sedute sotto, noi tre, lasciando che intorno la gente andasse e venisse. Quelle facce mi pareva di conoscerle tutte. Erano le stesse degli alberghi, dei salotti, delle sfilate di modelli. A nessuno importava niente dei quadri. Pensai, senza vederlo, che per Rosetta e Momina io dovevo essere un tipo come Becuccio era per me. Anche a me dava noia chi butta via il materiale. Rosetta e Momina s'erano messe a parlare di musica. Momina diceva che le mostre, i concerti, il teatro sono belle cose soltanto perché ci va molta gente. «Ti immagini», diceva, «essere sola in un teatro, in una galleria». «Ma è la gente che dà noia». «Infatti», diceva Momina, «un concerto, una compagnia, un balletto non sempre piacciono». Ci vai soltanto quando hai voglia di vedere e di discorrere, come fare una visita. La musica no, disse Rosetta. Davanti alla musica bisogna essere sole. Quando a Torino davano dei concerti possibili, io mi chiedevo che cosa avrebbe detto Becuccio, ma era assurdo anche soltanto pensarlo.
1: Non c'è che essere stati insieme di notte sullo stesso cuscino per capire che ciascuno è fatto a suo modo e alla sua strada. Dissi a Rosetta: davvero le piace la musica? Non mi piace, ma è, disse lei, è qualcosa. Forse soltanto sofferenza. Deve essere come dipingere, disse Momina. Oh no, disse Rosetta, dipingere è un'ambizione. Invece ascoltando musica tu ti abbandoni. Dentro di me sorrisi appena. Con tante cose che ci sono al mondo, con tante che tutte e due ne sapevano e avevano, parlavano della musica come se fosse cocaina o la prima sigaretta. Io credo, disse Momina, che gli artisti non soffrono mica. Fanno star male chi li ascolta se li prende sul serio. Sono gli altri che soffrono e godono, disse Rosetta, sempre per gli altri. Chi fa il vino non si ubriaca, dissi. Volete dir questo? Le puttane non godono mai, disse Momina. Anche Rosetta sussultò. Chi più puttana della Nene, continuò Momina. È intelligente, ha il mestiere sulla punta delle dita e tutto il temperamento che una scultrice può avere. Perché non fa soltanto questo? E invece no, deve vestirsi da bambina, innamorarsi, sbronzarsi. Un bel giorno farà anche un figlio. Si è fatta la faccia. Lei crede che gli altri ci credano. Sei cattiva, disse Rosetta. Momina ha ragione, brontolai. Conta il lavoro, non il modo. Non so quel che conta, disse Momina. Ci guardò quasi sorpresa, ingenua. Ho paura che niente conti. Tutte siamo puttane. Riportammo Rosetta a casa in automobile e al cancello della villa lei mi disse ancora impacciata se l'indomani accettavo di prendere il tè. Lo disse anche a Momina. Arrivai che c'era già Momina. La madre, in un abito viola di velluto, discorreva con una signora secca che mi accolse scrutandomi dalle calze ai capelli e cominciò a lamentarsi delle gonne a pieghe larghe e dirmi che non so chi le avrebbe presto ristrette. In questi casi io dico sempre che chi non accetta la moda a suo tempo la porta poi l'anno dopo, quando è passata. Allora Momina s'attaccò lei a litigare e scherzare e Rosetta mi portò alla finestra e mi disse che avessi pazienza, quella donna era una peste. Il salone era leggero e arioso, non c'era certo la mano della madre. Era diviso in due parti da un'arcata, di qua le poltrone e i tavolinetti leggeri, di là un lungo tavolo lucido sotto un lampadario e una larga finestra a tre luci. Chiesi a Rosetta se ci abitavano da molto tempo. Mi disse di no, che il suo ricordo più lontano era la casa di Montalto. Lei era nata in Borgo San Paolo, vicino alla fabbrica, ma l'appartamento doveva essere adesso distrutto o sinistrato. «Vorrà vedere il giardino», disse la madre. Rosetta disse: «Un'altra volta, non è ancora fiorito». «Falle vedere i quadri», disse la madre. La peste aveva smesso di parlare di moda e disse che anche a Torino si facevano belle cose. «Non abbiamo bisogno che veniate da Roma», disse. «Vero, Rosetta? Sappiamo tagliare e dipingere anche noi». Dopo il tè se ne andò, doveva ancora far visita. La madre tirò un sospiro guardandoci con buon umore. «Anche quella», disse, «crede di far bene. Brutta cosa restare vedove». Andammo fino alla stanza di Rosetta, che intravidi appena, bianca e azzurra, e la finestra in fondo. Nel corridoio Rosetta aprì l'armadio per mostrarmi un certo vestito che, secondo Momina, era stato sbagliato. Nell'armadio, dove si fermò il battente, intravidi un tulle celeste. Quella casa in fondo mi piacque. La madre doveva tenerci, poveretta, quasi quanto alla figliola. Avevano una cameriera, contadinotta, ma in nero e grembiulino. La madre non le lasciava far niente, ci serviva lei stessa. Momina s'era tolta una scarpa e fumava assorta dentro la poltrona. A una certa ora arrivò il padre. Entrò guardingo, con gli occhiali in mano, le palpebre arrossate. Era un uomo color grigio ferro, tutta la vita ce l'aveva nei baffi, di corpo tozzo, un po' cascante, ma in fondo agli occhi somigliava a Rosetta. Guardava testardo con impazienza. Momina gli tese la mano dalla poltrona col suo malvagio sorriso. A me balbettò qualcosa inchinandosi, gettò un'occhiata alla moglie. Era un uomo all'antica, si capiva, non un Morelli. Di passaggio toccò la guancia a Rosetta, una carezza, e lei scostò la testa rapida. Disse che non voleva disturbarci, ma che gli faceva piacere conoscermi. Ero io che venivo da Roma e che dirigevo questa nuova ditta. Una volta era Torino che apriva le filiali a Roma. «I tempi cambiano», disse. «S'accorgerà che a Torino non è facile tenersi in piedi. Qui c'è stata la guerra». Parlava a scatti, affaticato, convinto. La moglie gli portò una tazza. Lui disse ancora: «Almeno a Roma lavorate?» Gli dissi di sì. Si guardò intorno. «Bisogna vestirvi», disse. «Avete ragione, il mondo è fatto per voi». Tutte in piedi adesso lo guardavamo tenere la tazza. La moglie, grossa e paziente nel suo velluto viola, aspettava. Capì che era un vecchio, tollerato, e che soltanto il suo lavoro contava qualcosa per le donne. Capì anche che lui lo sapeva e ci era riconoscente di lasciarlo parlare.

Rosetta mi disse che non capiva suo padre. Io lo capisco, disse invece Momina. È di quegli uomini che una volta portavano la barba, poi di notte una donna gliela taglia e loro passano la vita a redimersi. Però ha fatto una rosetta, dissi. Probabilmente non sapeva come fare a non farla. Momina rallentò, fermò accanto al portico e nessuna di noi si mosse. Eppure Rosetta gli somiglia, disse. Non eri una brava scolara, Rosetta? Scommetto che tuo padre è di quelli che dicono: se fossi ragazzo ricomincerei. Rosetta disse sulla mia spalla: tutti i giovani sono sciocchi. E i vecchi e le vecchie, i defunti, tutti sbagliati. Oh, Clelia, insegnami il modo di guadagnare 4 soldi e scappare in California. Là dicono che non si muore. Tu ci credi? Disse Rosetta. Vidi Beccuccio attraverso la vetrina e gli feci segno. Traversò il portico e si piegò allo sportello. Mentre parlavo con lui, Momina chiedeva a Rosetta perché non andavamo in collina. Beccuccio mi disse che quelle casse non erano ancora arrivate. Hai tempo a fare un giro, disse Momina. Ripartimmo. Vedevo la faccia di Rosetta nello specchietto retrovisore. Se ne stava muta, imbronciata, testarda. Certe volte pensavo che fosse giovane giovane, una bambina di quelle che gli si dice di grazie e loro non vogliono saperne. A pensarci era terribile averla così con noi e fare con lei questi discorsi. Terribile, ma anche ridicolo, buffo. Cercai di ricordarmi come fossi io a 20 anni, a 18, com'ero nei giorni prima di mettermi con Guido, com'ero prima quando la mamma mi diceva di non credere a niente e a nessuno. Poveretta, che cosa ci aveva guadagnato? Avrei voluto sentire i consigli che padre e madre davano a quest'unica figlia, così matta e così sola. Momina mi strusciò col gomito prendendo la salita di sassi. Allora capii che la vera mamma, la sorella maggiore, la sorella esigente e cattiva di Rosetta era costei, questa Momina, che tirava le pietre e nemmeno nascondeva la mano, che come me con Beccuccio non aveva più niente da perdere. «Rosetta», le dissi, «lei non ha delle amiche oltre Momina?» «Cos'è un'amica?» disse lei. «Nemmeno Momina è mia amica». Momina, assorta nelle curve, non disse nulla. Mi venne in mente che tutti gli anni qualcuno si rompeva il collo sulla strada di Superga. Andavano forte sotto gli alberi alti. Quando la salita si raddolcì, cominciammo a vedere dall'alto le colline, la valle, la pianura di Torino. Non ero mai stata a Superga, non sapevo che fosse così alto. Certe sere dai ponti di Pola si vedeva nera e ingioiellata di una corona di luci, una collana gettata per storto sulle spalle di una bella signora. Ma adesso era mattino, era fresco e c'era un sole d'aprile che riempiva tutto il cielo. Momina disse: «Non ce la faccio più». Venne a fermarsi contro un mucchio di ghiaia, il radiatore fumava. Allora scendemmo e guardammo le colline. «È bello quassù», disse Rosetta. «Il mondo è bello», disse Momina venendoci dietro, «se non ci fossimo noi». «Noi sono gli altri», dissi guardando Rosetta. «Basta fare a meno degli altri, tenerli a distanza e allora anche vivere diventa una cosa possibile». «È possibile qui», disse Rosetta, «per un momento, per il tempo di una corsa. Ma guardi Torino, è spaventoso. Bisogna vivere con tutta quella gente». «Non devi mica tenerteli in casa», le disse Momina. «I denari servono a qualcosa». C'era una siepe lungo la strada e un'inferriata. Più in là un boschetto e una grande cisterna di cemento, una piscina, piena d'acqua terrosa e di foglie. Sembrava abbandonata. C'era ancora la scaletta di ferro per scenderci. «Di chi è questa villa?» disse Momina. «In che stato?» «Ecco», dissi, «restaurare questo cantuccio e invitarci chi piace a me. La sera scendere a Torino in macchina e avendo voglia vedere qualcuno. Così vivrei se fossi in voi, l'avessi avuta da ragazza». «Lei può farlo», disse Rosetta, «più di noi altre. Forse a lei piacerebbe». «Non si fanno queste cose», le dissi, «basta averle in mente. Per riempire la giornata bisogna muoversi, non sono più così giovane da stare volentieri in campagna». Momina disse: «Visto che niente vale niente, bisognerebbe avere tutto». «Se ti mancasse la pagnotta», dissi, «chiederesti di meno». «Ma ce l'ho», disse Momina gridando, «ce l'ho la pagnotta. Che cosa posso farci se ce l'ho?» Rosetta disse che anche i frati nei conventi rinunciano a tutto ma non alla pagnotta. «Siamo tutti così», dissi. «Prima mangiare, poi si prega». Momina portò la macchina su una curva che dominava Torino. La scoperchiamo e ci sedemmo dentro a fumare. C'era nel sole caldo odor d'erba e di cuoio. «Via», disse Momina, «andiamo a prendere l'aperitivo».
Quel pomeriggio un telegramma mi annunciò che l'indomani arrivavano da Roma. La valanga cominciava. Naturalmente Febo era andato per i fatti suoi e al telefono non rispose. Mi buttai sotto con Beccuccio, trovammo due decoratori, era già buio che ancora martellavamo, provavamo luci, staccavamo tendine. Arrivarono le casse. Feci e rifeci una vetrina, senza scarpe nei piedi, come una commessa. Alle 8 Mariella telefonò per ricordarmi la festa nello studio di Loris. La mandai al diavolo e tornai a drappeggiare stoffe, furibonda perché tanto sapevo che era un lavoro inutile fatto per mostra. L'indomani Madame l'avrebbe rifatto. L'agenzia che doveva mandarmi le commesse telefonò che soltanto lunedì mattina poteva disporre. Anche questo era tempo sprecato, perché le assunzioni toccavano a Madame, che le voleva sotto mano già fatte, e poi cambiava di testa sua. Beccuccio docile correva, telefonava, spaccava casse senza perdere la calma. Un bel momento, i decoratori se n'erano già andati, mi buttai su una cassa e lo guardai disperata. Lui disse: «Ho finito da un'ora, oggi è sabato». «Vigliacco», gli dissi, «anche tu, vattene». «Andiamo a mangiare un boccone?» mi disse. Scossi la testa guardandomi intorno. Allora accese una sigaretta, adagio, e venne a mettermela in bocca. Spaccando le casse s'era ferito a una mano. Gli dissi di andare a disinfettarsi. Tornò con un pacco di arance e del pane. Mangiammo seduti sulle casse e mangiando guardavamo intorno e facemmo il bilancio. Tutto il possibile era fatto, mancava soltanto un'occhiata di Febo ai salottini e la pulizia materiale. Beccuccio disse: «Abbiamo tempo perfino a fare una scappata in Valsalice». Lo guardai seria, poi feci una smorfia, poi gli dissi che queste cose non riescono due volte. Lui mi venne vicino e mi prese il mento. Ci guardammo così, qualche secondo, mi lasciò andare e si staccò. Allora dissi: «C'è una festa da un pittore, ci vanno quelle ragazze, vuoi venirci anche tu?» Mi guardò fisso un momento con un'aria incuriosita, scosse il capo. «No, padrona», disse, «non arrivo più in là dei ceti medi, non serve». Mi promise che l'indomani avrebbe cercato Febo e me l'avrebbe mandato in albergo. Mi accompagnò fino al portone di Loris e se ne andò senza insistere.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, tre brani strumentali, canzone per sonara 8 duodecimi toni da sacre sinfonie, sonata a tre violini o altri strumenti, canzone per sonar primi toni, complesso strumentale concerto palatino.